0: Radio Number One, le 2 e 2 minuti. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3:02.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
2: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
0: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
1: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
0: Non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
1: Non ci penso nemmeno.
0: Ma guarda, sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
3: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: I

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Cordiale buon mattino da De Ninardi. Diamo un'occhiata al meteo. Dopo settimane dominate dall'anticiclone subtropicale africano e da un clima molto caldo, qualcosa cambia. Già in avvio di settimana, questo oggi transita un primo fronte al nord-ovest che porterà maggiore instabilità, soprattutto sui settori alpini, al nord-est, Emilia-Romagna e anche su gran parte dell'Italia centrale, con acquazzoni e temporali che localmente saranno anche di forte intensità e associati a un calo delle temperature. Calerà anche l'umidità, quindi avremo una settimana con un clima decisamente più gradevole, ancora caldo estivo, ma con valori meno estremi e più sopportabili. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: buongiorno, sono le 7 in punto, tra poco inizia Summer One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 17 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. La guerra in Ucraina, maxi attacco ucraino su Mosca, oltre 600 droni lanciati sul territorio russo verso la capitale, il bilancio di ieri è di 19 morti negli attacchi incrociati. In Romania un jet ha abbattuto un drone russo. Spagna, italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne di Asolo è in coma farmacologico. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale, non sarebbe accaduto a scopo di furto. Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri, entrati nel museo siciliano, hanno portato via 3 delle 5 tavole del polittico di San Gregorio. 2 sono rimaste indietro durante la fuga. Trafugati anche la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, che era custodita all'interno di una teca blindata. Cosenza, picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale, è fermato il compagno. La vittima, 46 anni, si chiamava Ornella Fora Stefano, il 42enne di origine albanese, bloccato al porto di Bari, stava fuggendo in Albania. Sport in chiusura, i campionati a Birmingham, europei di atletica, oro di Iapichino e oro azzurri nella 4x400. L'Italia chiude prima nel medagliere con 22 medaglie, 10 d'oro, 6 d'argento e 6 di bronzo. Nella serata finale anche il bronzo delle azzurre nella 4x400, male gli azzurri nei 3.000 siepi. I campionati a Parigi, europei di nuoto, quadarella oro, l'Italia doppio argento nella 4x100 mista donne e uomini, Ceccone Pilato argento. A entrambi sfugge il trionfo per un centesimo dietro a Christou e Meilu Tite. Gli azzurri chiudono così dietro alla Gran Bretagna con un oro in meno, pur avendo più medaglie in totale. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
0: Eccola qui, l'estate di Radio Number One che inizia alle 7 del mattino puntuale. Buongiorno da Manuela Doriani, ormai una certezza, una delle poche che si hanno nella vita. E questa settimana con me chi c'è? C'è Agnese.
3: Ciao a tutti, buon viaggio a tutti, buon lavoro a tutti, perché io non pensavo, perché da brava tardona come sono,
0: dicevo, sei tu la tardona,
3: certo,
0: tra noi
3: sono
0: due.
3: Io, perché dicevo, io adesso vado in radio tranquillissima, tanto non c'è in giro nessuno.
0: Non c'è nessuno, no?
3: Non è vero, è pieno il mondo, tutti in macchina siamo. Sì, tutti.
4: Cioè, sono già tornati il 17 di agosto.
3: Esatto.
4: Ma non è possibile questa cosa, non è possibile.
0: No, tra l'altro stavamo parlando. Incredibile come da un certo, da una certa età, nel mio caso, la tua non è il tuo, si parla sempre di acciacchi. Non so come mai. È vero. Ciao, come va? Sei tornata dalle vacanze? Sì. E la prima cosa che parte sono gli acciacchi.
3: Sì, sì, è alla fine è così, però. Ma anche noi due, non è che si è messe bene. Il problema è questo.
0: Adesso ci racconti. Racconterai la sfiga degli ultimi 3 giorni delle tue vacanze. Diamo il buongiorno ai nostri ascoltatori con il primo di oggi, che è
3: Summer. Lo ascoltiamo.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Abbiamo scelto una canzone che calza a pennello, My Body Isn't Ready, no? Il mio corpo non è pronto, Sombra lo dice, ma lo diciamo praticamente tutte le mattine a quest'ora. Allora, insieme ad Alice, sia ad Alice, ad Agnese, Manuela Doriani, potrei chiamarti in tutte le maniere, stava a quest'ora del mattino,
1: no,
0: preparati.
1: Ci siamo appunto, non solo My Body Isn't Ready, ma anche My Mind Isn't Ready, non ce la facciamo probabilmente.
0: Ancora, proprio
1: no, è troppo presto.
0: Allora, è un grande classico della combricola di Radio Number One, gli ascoltatori affezionati lo sanno, è quello di fare la conta degli acciacchi, perché noi siamo tutti e tre vecchi, insomma un po' una sorta di RSA on air, e la conta degli acciacchi ad inizio programma, quindi qual è il tuo dolorino di oggi. Però tu hai avuto una fine vacanza abbastanza turbolento,
1: sì perché tu dici vabbè, vai in vacanza, stai bene, ma tendenzialmente stai bene, poi arrivi a fine vacanza e becchi il più grande raffreddore della storia che ti fa parlare un po' così, come se insomma sei Maria Penitente. Poi hai la tosse, hai proprio insomma il naso che ti cola
0: anche.
1: Sempre la febbre, fortunatamente è l'unica cosa che non mi è venuta, però ogni tanto mangiavo e mi veniva anche un po' la nausea, quindi è stata una bella fine vacanza. La vacanza è stata bella.
0: Squaraus niente,
1: no, guarda, per una volta, nonostante io fossi fuori da casa mia, non mi è venuto, questo è un traguardo,
0: ma pazzesco, signora mia, ma che fortuna, questa è stata incredibile.
1: Pensa di parlare di Squaraus alle 7:09 di questo lunedì 17 agosto,
0: ma è tutto meraviglioso. Comunque succede in ogni vacanza, mi è successo, mi è arrivato il raffreddore, sono riuscita a prenderlo, non chiedetemi come, secondo me l'aria condizionata, però comunque non c'è vacanza dove io non abbia preso il raffreddore con la febbre, quindi è tutto
1: quindi,
0: normale.
1: Perfetto, siamo in bolla direi.
0: Ovviamente se i nostri ascoltatori hanno voglia di contribuire come fanno di solito, ma mi sembrano abbastanza silenti questa mattina, raccontandoci i loro acciacchi del mattino o della vacanza in generale, c'è il 393-444-0444 che è assoluta disposizione di tutti, di tutto un mondo.
1: Esatto.
0: Abbiamo Katy Perry.
1: L'ascoltiamo.

0: che paura che mi fa Manu Chao in questa canzone, mamma mia, mi sembra la voce di Satana che l'ascolti al contrario ti dice che devi morire, sai quelle robe, mamma mia, che paura.
1: Vabbè, dobbiamo provare a questo punto ascoltare al contrario, vedere se magari c'è qualche messaggio nascosto davvero.
0: Che miseria, c'ho paura che ci sia. Carol G con Manu Chao viaggiando per il mondo su Radio Number One. Ancora buongiorno Agnese Spinelli con Manuela Loriani e la formazione d'attacco di questa settimana per il Summer One. Parlavamo da Ciacchi, attenzione, parlavamo da Ciacchi.
2: Buongiorno Manu, buongiorno Agnese.
1: Buongiorno.
2: A Ciacchi, facevo prima dire cosa non mi fa male in questo periodo. Non lo so, io guarda, più passa il tempo e più sarà la carta d'identità, devo cominciare a guardare la carta d'identità. Per quanto riguarda tuo raffreddore, Agnese, qua da noi si dice a dormire col cuscu scoperto, succedono queste cose qua, si prende il raffreddore. Traducilo tu in italiano. Buongiorno ragazze,
1: guarda, ciao. Forse hai anche un po' ragione. Quindi mi hai
0: dormi col cuscu scoperto,
1: dormi col cuscu scoperto, non so da fare. Lei sceglie. E poi c'è Gigetto che ci dice: presente, come prendere il mal di gola, ha piovuto tutta notte in montagna, quindi che cosa fa il sottoscritto? Dorme con la finestra aperta, risultato gradi in camera 15 stamattina, ieri sera invece 27, come iniziare bene il cagotto, fortunatamente però non pervenuto, bravo Gigetto, meno male almeno quello.
0: Meno male, è diventato come lo scoiattolo dell'era glaciale praticamente, era lì con la ghianda completamente ibernato, bello,
1: bellissimo, oh, bello. Bellissimo.
0: Ha risolto però il problema caldo, almeno
1: sì, per una notte, poi vedremo.
0: poi si vedrà. Oh, c'è la musica di Radio Number One che vi accompagna ovunque stiate andando. Arriva Annalisa con Sinceramente. Mi sveglio.

0: tua. Annalisa, sinceramente, qui su Radio Number One, questa è Summer One. Tra poco le notizie sul traffico.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Person,

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale, si segnala solo sulla 14 Bologna-Ancona. Traffico rallentato tra Bologna Fiera e allacciamento ramo Casalecchio in direzione autostrada Milano-Napoli e sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il pezzo si chiama Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, due bei belloni e bravoni insieme per questa canzone. Mi stavi cercando, Agnese?
2: Stavo cercando perché ho sentito da qualche parte, però ho pazzicato poco sui social perché ero in vacanza e quindi insomma non è che sono lì al telefono tutto il tempo, e c'è questa signora che vaga in giro per Milano a cantare Canto d'amore, così ho capito, però non l'ho trovata, quindi stiamo cercando la sciura, insomma, che le regge per Milan a far vedere che può cantare anche lei, ecco, che sa
1: il
2: cantare.
1: Video virale della sciura milanese che canta Canto d'amore, ma speriamo la canti bene almeno.
2: Esatto, no, perché non è facile cantare questa canzone,
1: appunto, insomma, è un po' difficilina. Allora due sembravi forte. No, io invece ieri ho scoperto questo nuovo trend a cui hanno partecipato un sacco di personaggi abbastanza famosi, diciamo, dalla Nureddini, Gaia, insomma, e c'è questo balletto su TikTok sulle note di una canzone che si chiama Non mi innamorerò di Puccio e Mila Lobosco. E tu dirai chi sono? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, però da adesso in poi diventeranno famosissimi perché c'è praticamente tutto il mondo che fa la coreografia di questo pezzo. Il pezzo è questo qui.

0: questa qui, hai capito? E praticamente solo questo pezzettino arriva fino a faccio i soldi e lei li spende. C'è tutta una coreografia, diciamo, che hanno, cioè, che hanno creato e che fanno tutti su TikTok. Quindi dobbiamo, se vogliamo essere trendy, dovremmo impararla.
1: Dovremmo imparare, vabbè, noi ci proviamo, poi vediamo cosa viene fuori, perché sappiamo che le nostre doti, insomma, del balletto della scala non sono proprio le migliori.
0: Ma parla per te, io sono una ballerina professionista, no, ma come ti permetti?
1: Adesso mi fai vedere.

0: Miss Madonna di Robbie Williams su Radio Number One. Tra l'altro ha compiuto gli anni Madonna proprio questo weekend, mi pare il giorno di Ferragosto, 14
1: sì,
0: o 15 è
1: vero,
0: di agosto.
1: Sì, deve aver festeggiato i suoi
0: 68, ne ha okay. Esattamente 10 più di me.
1: Ah sì? Sì? Ah dai!
0: Sì, abbiamo 10, cioè, ballano 10 anni tra me e Madonna e si vedono tutti.
1: Ok.
0: Sto scherzando. Questo è Radio Number One, il Summer One.
1: E tra poco una grande canzone.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.

0: se ne va così, così piano piano se ne va, ci lascia il Sitting Down Here di Lene Marlin, che è la grande canzone di Radio Number One che i nostri programmatori hanno scelto per noi questa mattina, riportandoci indietro al 1999. Che meraviglia.
1: Pensa, sai in che anno sono nata io?
0: Nel 99. Cioè, è difficile lasciarmi senza parole, però dai, fallo. Nel 99. 99.
1: Sì, ho la stessa età di questa Sitting Down Here. Sì.
0: Hai capito, che nervi, mamma mia.
1: Guarda,
0: che nervoso.
1: L'ho detto apposta.
0: Ma sai quando vorresti rispondere dicendo le peggior cose, ma in radio non si può, non si può. Che meraviglia, beata gioventù. No, allora volevo, io di solito ho dei pipponi sulle grandi canzoni di Radio Number One, e questa mattina sono completamente priva di pipponi su questa canzone, a parte il fatto che lei è una cantante norvegese che ha fatto questo album dove c'erano due canzoni famosissime che hanno avuto un grandissimo successo, basta, non saprei che altro dirti, non saprei che altro.
1: Sì, è una canzone alla fine in cui lei si siede e sta lì e aspetta.
0: E sta lì. È una canzone che parla in realtà di un amore non corrisposto, nel senso che nel ritornello dice: io sono seduta qui ma tu non mi vedi.
1: Cara, magari ti dovevi alzare, esatto, alzati, perché se sei seduta magari per terra, ok, ovvio che nessuno ti vede. Se tu ti alzi, okay, magari l'amore della tua vita lo trovi anche, che se sei seduta, se vuoi anche sdraiarti, dimmi tu, cioè, cosa vuoi fare?
0: Esattamente, uno dovrebbe alzarsi, solo a farsi vedere un po', esatto, non lo so. Tirare giù la spallina.
1: Tirare giù la spallina, dice, no, sono qui, eccomi, guardami.
0: Piccare un attimo, già mi impala in arrivo, dai!

0: degli U2. Non avevo il pippone su Lene Marlin, ce l'ho sugli U2, però ce l'ho su questa canzone degli U2. Posso andare?
1: No, sentiamolo, sentiamolo, perché secondo me è un bel pippone.
0: Ma ha fatto molto ridere questa cosa qua. Durante la registrazione di questa canzone in studio, Bono ordinò della vodka per la sezione Ottoni, che dovevano registrare una parte musicale di questa canzone per alleggerire un po' l'atmosfera, diciamo, no? Per creare un po' di cacciara, però la vodka e gli Ottoni non vanno molto d'accordo. La vodka e gli strumenti a fiato non vanno molto d'accordo.
1: Ma chi l'avrebbe mai detto? Pensa un po'.
0: E infatti questi ciucchi persi, diciamo, hanno cominciato a suonare questi Ottoni, ma non veniva proprio benissimo, diciamo, la registrazione, quindi hanno dovuto aspettare tipo che gli passasse la sbronza a tutti gli Ottoni per poter registrare la parte appunto musicale. Mi stavi raccontando una cosa molto interessante della Repubblica Ceca.
1: Esatto, in Repubblica Ceca, nelle stazioni di servizio, ma non solo, ho scoperto che vendono questi bicchierini di plastica trasparente chiusi con la stessa chiusura dello yogurt, diciamo così, ok? Quindi quel filo d'alluminio con dentro la vodka.
0: Cioè tu dovunque sei puoi decidere a un certo punto di farti un ciupito di vodka.
1: Esattamente, sì.
0: Ci sono la fermata della metro, c'è il distributore di ciupiti di vodka.
1: Esatto.
0: E ti fai trup e via.
1: E poi viaggi, che è un piacere. Viaggi anche un po' a fari spenti, probabilmente. Diciamo che non
0: e
1: ti
0: riparti di sangue.

0: La mia gamba dondola.
1: E mentre la sua gamba dondola, quella di Elodie, noi concludiamo questa prima ora di Summer One qui su Radio Number One. Siamo Agnese con Manu Doriani. Fortunatamente abbiamo ancora due ore da passare insieme.
2: Summer One. La combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Number One di Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
8: Radio Number One notizie.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie, ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
10: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
9: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
11: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
9: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Mamma non mamma di Madame per aprire questa seconda ora della nostra porzione di Summer One, nostra di chi? Di chi?
1: Di Agnese Manu Doriani!
0: Tra l'altro questo è l'ultimo concerto, che l'ultimo è il primo anche concerto che abbiamo visto insieme, molto bello.
1: Esatto, molto molto bello, lo stavamo dicendo proprio fuori onda. Lei, Madame, è un personaggio un po' strano, ma poliedrico, mi piace proprio per questo.
0: Assolutamente sì, sono rimasta molto colpita perché io l'avevo visto, avevo visto un suo concerto all'Alcatraz nel periodo del lockdown. C'è stato un momento in cui, adesso non mi chiedere l'anno, perché quegli anni lì io li ho mischiati tutti,
1: certo.
0: non so dove ero, cosa fa, però mi ricordo che un'unica boccata d'aria, diciamo di libertà, era stato poter vedere un concerto di Madame all'Alcatraz di Milano, tutti con le mascherine,
1: tutti seduti.
0: Però esatto, no, eravamo in piedi, potevamo stare in piedi tutta vita. Però devo dire la verità che ho questo ricordo appunto di una botta di libertà così inaspettata, che insomma non dimenticherò mai, perché giustamente in quel periodo lì pensavi di non poter mai più ritornare, no, a fare una cosa normale. E il concerto di Madame era stato veramente un ricordo meraviglioso, e lo è anche quello di quest'estate al Lazzaretto.
1: Esattamente, molto bello, un tour veramente bello. Io l'avevo già visto, peraltro avevo già visto lei qualche anno fa al Forum di Milano. Ad un certo punto lei è calata dal tetto del Forum ed è arrivata sul palco con delle corde favolose e faceva le capovolte mentre era imbragata. E ho detto voglio farlo anch'io nella vita.
0: Che agilità Sì, sono cose che alla mia età, diciamo, non sono più possibili. Allora, da qui fino alle 10 noi siamo insieme ascoltando un po' di bella musica di Radio Number One e accompagnandovi nelle vostra fine vacanza. Per molti è fine vacanza.
1: Esatto,
0: mi sa,
1: sì. Dai, continuiamo, inizio lavoro. Noi continuiamo con la musica che è meglio. Arriva Mazz-

0: Repeater, si chiama così questa canzone di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran su Radio Number One. Ancora buongiorno da Agnese e la Manu. Stavo chiedendo ad Agnese, qual è la cosa più stupida che hai letto durante l'estate?
1: Ma guarda, tra le tante cose che fortunatamente essendo tanto stupide poi le dimentico, però è proprio di qualche giorno fa, ho iniziato un nuovo libro.
0: Sì.
1: E dopo tre capitoli l'ho abbandonato perché faceva troppo schifo, era proprio stupido. Cioè, hai presente quelle persone che vorrebbero essere, quegli autori che vorrebbero essere un po' Stephen King, no? E calcare quella vena di terrore che abbiamo tutti, no? No, sì. È che se non ce la fate, non ce la fate. Quindi
0: se non ce la fate,
1: mi spiace, questo libro lo regalerò a qualcun altro, lo venderò. Ci faccio
0: ovviamente non possiamo, ovviamente non possiamo dire che libro è, perché
1: no.
0: Ma l'hai comprato?
1: Voi.
0: L'hai comprato di tua sponta o te l'ha consigliato qualcuno?
1: Ma l'avevo letto da qualche parte che era un bel libro, appassionante, affascinante, pieno appunto di brivido, di terra. Non è vero, è una cavolata, cioè è una storia che fa schifo.
0: Niente, Agnese Spinelli, una parola buona per tutti. Per cui mi sa che è anche famoso, quindi potrebbe magari arrivare.
1: Sì, diciamo che non è proprio il primo scappato di casa, ecco. Ma non dirlo.
0: Allora, no, io invece ho letto delle cose molto più leggere e ho scoperto l'esistenza di dei campionati mondiali meravigliosi, di una disciplina sportiva che non sapevo nemmeno che esistesse, che è il toy wrestling. E non vi dico adesso di che cosa si tratta, creerei la suspense ideale, ve lo racconterei tra poco. Se siamo tutti d'accordo, cosa dici?
1: Va bene, allora arrivano prima i comacose.

0: di Alex Warren su Radio Number One. Ancora buongiorno, buenos dias, sono le 8:22.
1: Dai che ci siamo, dai che tra poco torniamo, ma prima le notizie sul traffico.
2: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Meta.
4: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Ben ritrovati da De Ninardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Si segnalano problemi solamente a Garmagnate Milanese, traffico per un incidente su viale Primo Maggio e stesso problema a Peschiera Borromeo in via Grandi. A26 Genova Gravellona Toce, code tra Masone e allacciamento A10 Genova Ventimiglia. In direzione Genova Voltri, per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: voce di Bruno Mars, On My Soul, Radio Number One, e questo è Summer One con Agnese e la Manu Doriani, che ci ha lasciato un po' in sospeso, perché prima ci ha detto che ha trovato questa cosa online a cui vuole partecipare, ovvero il wrestling delle dita dei piedi. Cosa
1: esattamente,
0: sera,
1: il toy wrestling, tra le belle cose inutili che si leggono d'estate, no? D'inverno hai meno tempo magari, quindi leggi solo le cose che ti sono utili, mentre invece d'estate ti puoi perdere lì a leggere e guardare qualsiasi cosa. E ho scoperto che esistono questi campionati mondiali di toy wrestling. Allora, avete presente quel gioco che si fa con il pollice della mano da piccoli, no? Che cerchi di fermare il pollice dell'altro. Allora, il concetto è praticamente lo stesso, però lo fai con le dita dei piedi. E ci sono delle gare ufficiali dei campionati mondiali con delle regole, cioè nel senso rigidissime. C'è anche il toy inspector, che è praticamente quello che entra prima che inizi la sfida, è una figura incaricata di esaminare attentamente le unghie, la pelle ed eventuali infezioni, perché giustamente deve essere tuo, cioè non puoi avere le unghie lunghe, sennò graffi l'altro, eccetera eccetera.
0: Non
1: allora
0: puoi avere
1: come
0: i funghi,
1: funziona?
0: Perché sennò
1: perché sennò infunghi tutto. Allora, la gara si accende non appena l'arbitro pronuncia la via ufficiale. 3, 2, 1, toes away. Da quel momento l'obiettivo è immobilizzare l'arto dell'avversario premendolo con forza contro la sponda in legno laterale della postazione, diciamo, dove avviene la gara. Non c'è un conteggio punti, l'incontro può proseguire ad oltranza, quindi può andare avanti anche ore e ore, finché non si mette a segno il cosiddetto toe down, ovvero quando con l'alluce schiacci l'alluce dell'avversario. Allora, di norma le sfide standard si decidono sulla distanza dei 3 round, che diventano 5 quando c'è in palio il titolo finale. Per evitare scorrettezze, il regolamento impone dei vincoli rigidissimi. È una roba seria questa qua, è inutile che... Cosa ridi tu?
0: Dai, come puoi non ridere a una cosa del genere?
1: Bisogna mantenere i palmi delle mani ben saldi sul terreno per tutta la durata del duello. La gamba che non sta combattendo deve rimanere sollevata da terra. Non è consentita alcuna protezione o calzatura. Qualora un atleta non riesca più a sostenere la pressione, può abbandonare dichiarando la formula d'arresto, che è too much.
0: Tomas.
1: È geniale Toy Max, eh? No, è ragazzi, geniale.
0: È veramente geniale. E ora non so se quello che l'ha pensato è davvero un genio oppure è una bestia di Satana. Secondo me la
1: è una bestia di Satana.
0: Però devo dire che
1: io vi consiglio di guardare i video, ragazzi. Cioè, cominciate a vederne uno, diventa una droga, non smettete più. E questo è il bello di quello che vi ho raccontato, in realtà.

0: con Control su Radio Number One. Sono le 8:38, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One e c'è anche un pippone di Agnese Spinelli sulla grande canzone di Radio Number One del 1985. Non era neanche ancora nata, vi dico solo questo, tra poco.
1: Summer One,
2: on, l'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Number One 1985, Money to Try to Mention dei Simply Red. Attenzione, c'è anche la sigla. Il pippone della Spinelli è il pippone più bello che c'è. Yeah!
1: Ma grazie,
0: vai.
1: grazie. Sì, sono stata incaricata io per il pippone di Money to Try to Mention dei Simply Red, classe 1985. Punto Manu prima diceva: io non ero neanche nata. No, i miei genitori facevano la maturità in quel periodo.
0: Pensa a te
1: quando è uscita questa canzone, che non è stata scritta però dai Simply Red, perché è una canzone scritta nell'82 dai fratelli John e William Valentine del gruppo solo americano The Valentine Brothers. I Simply Red appunto ne incisero una cover nell'85, la trasformarono in uno dei primi loro grandi successi, in effetti.

0: frustrazione, difficoltà.
1: Ma tutta, la devi leggere tutta o c'è un momento in cui è finito?
0: Allora, se volete
1: poi
0: posso anche andare avanti per 3 ore e vi racconto come si conobbero i Simply Red tutti insieme. Poi anche,
1: guarda,

0: Pippone con la P maiuscola.
1: Io a questo anelavo nella vita, capito? Arrivare qui al Pippone.
0: Sei nostra signora dei Pipponi, Agnese, brava.
1: Ragazzi, questo adesso secondo me è un titolo meraviglioso. Adesso me lo tatuo.

0: I nostri ascoltatori al 393-444-0444 con un tema che ha diviso, diciamo, gli ascoltatori. Il pippone deve essere il pippone della Doriani o il pippone della Spinelli?
1: Manu, pensavo che eri insuperabile per i pipponi, ma vedo che Agnese ti ha superato. E l'allievo che supera il maestro.
2: Addirittura, grazie.
0: Sono tristissima, veramente. Però, attenzione.
3: Buongiorno, ragazze, sono Mirko.
2: Ciao.
3: Con tutto il rispetto per Agnese, i pipponi, o meglio, la regina dei pipponi è solo la Doriani.
0: Yes.
3: Va benissimo anche Agnese, però la regina è lei.
2: Niente.
0: The queen of the pippons sono io.
2: Pippons.
0: I'm the queen of the pippons.
2: Yes, we are one pars, comunque, uno pare.
0: One?
2: Pars.
0: Laddove per pars si intende?
2: Pari.
0: Ah, ok, giusto, bravo.
2: Sai.
0: Parlo spagnolo, insomma.

0: Dua Lipa Illusion, Radio Number One, grazie per averci scelto. Questo è Summer One, Agnese e Manu Doriani con voi ancora per un'altra ora.
1: Summer One,
2: siamo pronti ad ascoltarti. La Combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito. 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanti

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sono le 9 in punto, questa è Radio Number One. Buongiorno.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Bad di Olivia Rodrigo, che fa impazzire i teenager di tutto il mondo. Immagino anche te, Agnese, che sei una teenager di tutto il mondo.
1: Beh, teenager un po' una volta, però in verità Olivia Rodrigo mi è sempre piaciuta da quando è esplosa nel 2021, se non mi sbaglio. L'ho sempre seguita, quindi sì,
0: certo,
1: sì, mi piace,
0: come
1: mi
0: patromano piace. Avete insieme questa, questa passione tra teenager.
1: Esatto, devi sapere che il concerto a cui andrà patromano di, appunto, di Olivia Rodrigo con la figlia, i biglietti li ho comprati io. Perché lui non li trovava?
0: Perché è un boomer, e quindi quando c'è il click day ci sono delle strategie da seguire che tu conoscerai molto bene.
1: Esatto, lui un po' meno, e quindi è andata così.
0: Comunque sai che c'è un servizio a pagamento di persone che fanno queste cose, quindi dal sono magari molto sgamati, che ne so, a prendere degli appuntamenti, sai che adesso si prendono tutti gli appuntamenti online, anche per andare alle poste a spedire una roba eccetera eccetera, e quindi ci sono delle persone come me, come patromano, che sono qualche anno in più, magari non gliela fanno, e quindi ci sono dei servizi a pagamento di persone, appunto, che prendono questi appuntamenti.
1: Ma sai che hai fatto bene a dirmelo, perché magari è il momento anche di poter lavorare in questo mondo, perché io alla fine sono sempre online a proprio a prendere cose. Infatti io in posta vado solo con l'app, capito? Non vado a fare la coda, certo, non faccio la coda, e quindi potrei aiutare tutti voi. È una bella cosa, sì.
0: Però fatti pagare, perché comunque
1: sono gratis adesso, che cavolo, cosa stiamo dicendo?
0: Quanto ti ha pagato patromano per i biglietti di Olivia Rodrigo?
1: Un bel 250 tutti.
0: No,
1: lui ha pagato, a me no, io non ho visto un centesimo, anzi ci ho anche rimesso io, perché ovviamente per caricare la mia carta, quella insomma ricaricabile, ho pagato la commissione, lui non mi ha dato indietro.
0: Che è terribile questa, è terribile questa cosa.
1: Sì.
0: No, devi chiederglieli tutti fino all'ultimo centesimo.
1: No, ma glieli chiedo a prezzo usuraio adesso.
0: Bravo, così si fa, anche la mano d'opera ci vuole.
1: E che cavolo. Ci sono i Maroon 5 ad ascoltare con la loro Sugar. I'm

0: Se te ne prego.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Mi hai lanciato la sfida, allora io partecipo a questa sfida e partecipo anche al World's Ugliest Dog Contest. Che cos'è? Questo, questo concorso che si è svolto nei giorni scorsi, il 15 agosto, insomma, Ferragosto, in California, dove è stato premiato il cane più brutto del mondo.
0: Ma come fai a partecipare? Non sei mica un cane.
1: Vabbè, io partecipo in qualche modo. In qualche modo vedrai che
0: riuscirò. Come spettatore.
1: Sì, come spettatrice, va benissimo. Però sì, a Santa Rosa, appunto, in California, si è svolta persino la 50ª edizione di questo contest, che celebra i cani dall'aspetto più insolito, per non dire brutto, insomma.
0: Ma non sono brutti.
1: Non sono brutti, però promuove anche l'adozione degli animali stessi, quindi questa è sicuramente una bella cosa. Ma molti dei partecipanti canini hanno infatti alle spalle delle storie di difficoltà, di resilienza, tanti magari sono nati con delle malformazioni oppure hanno subito degli interventi, degli incidenti. Non sono proprio i cani più belli del mondo che prenderesti all'allevamento, scelto razza, pedigree. Vabbè. Però sono comunque carini.
0: Quello che ha vinto è un carlino con la lingua di fuori,
1: esatto,
0: praticamente.
1: Sì.
0: Vabbè, Gini però sono carini.
1: Sono carini, l'amore. Ma sì, dai, sono degli amori. Perché poi ogni cane è bello a mamma sua, e quindi ogni cane è bello padrone suo.
0: Non lo so, c'è una sfilata nel video, ovviamente, che accompagna questa notizia. C'è la sfilata, appunto, di tutti i partecipanti. Io non li trovo brutti, ma neanche il carlino tutto storto con la lingua di fuori. Cioè, che è simpatico,
1: è
0: dai.
1: Sì, sono simpatici comunque. Poi alla fine
0: ho visto cose peggiori, diciamo, tra gli umani.
1: Tra gli umani, brava, brava. Stavo proprio dicendo questo. Cioè, ci sono altri contest, forse.
0: Agnese, una parola.

0: Summer One, state con noi perché tra pochissimo arriva Meteo Danny. Sì, Danny si trasforma in Meteo Man. State con noi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord, instabilità in aumento su Alpi e Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale e propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra i 28 e i 33 gradi. Al centro, temporali in Toscana e dal pomeriggio anche lungo l'Appennino in rapida estensione sulle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionali con massime tra i 32 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.
2: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: canzoni dell'estate, Another 45 Ultra. Questa è Talk to You qui su Radio Number One.
1: Another the Bergen, the Bergen, the Ura.
2: Non lo so, poi ne so solo un pezzettino che la cantano sempre Pat Romano e Sergio Sironi, però non l'ho imparata tutta. Tu la sai?
0: No. Anch'io sapevo solo questo pezzettino ascoltandovi la mattina. Poi insomma si va troppo nel bergamasco. E
2: no, esattamente.
0: Non è il mio, ecco, non è il mio.
2: Allora, parlavamo prima di questa gara di cani brutti. Mi fa ridere perché anch'io penso che non esistano cani brutti, che fanno in California tutti gli anni da 50 anni. Ha vinto un Carlino con tutto storto, con la lingua di fuori. Una nostra ascoltatrice ci ha mandato la foto della sua cagnolina che si chiama Cindy.
0: Esatto, e ci dice: non esistono cani brutti, parola di Cindy. E ha ragione la nostra ascoltatrice, ha ragione anche Cindy, perché tutti i cani sono belli. Poi certo, questo contest insomma è anche volto a promuovere l'adozione dei cani magari meno fortunati, dei cani quelli che non nascono in allevamento, quelli che hanno passato una vita anche un po' difficile, che si trovano nei rifugi, nei canili. È sempre una bella cosa insomma adottare
2: che magari
0: un cane.
2: Sono anche un po' più vecchi, no? Perché
0: esatto,
2: magari quando vai ad adottare, cioè, cerchi sempre di adottare un cane giovane, quelli un po' più anziani rimangono sempre lì e invece appunto meriterebbero appunto di un fine vita migliore, diciamo, che in un canile. Adesso arrivano un sacco di cani dei nostri ascoltatori, sì. Ma adoro questa cosa qua, adoro.
0: Ah, che bella, c'è Piuma in spiaggia all'Elba, ma che bella che è Piuma.
2: Mandatecele, ragazzi. Grazie, se avete voglia, ma di mandarci le foto dei vostri cuccioli al 393-444-0444. Io e Agnese sono tutto il tempo così. Oh, ma che bello!
0: Vieni qui, pucci pucci, carino. Mua, mua, mua.

0: di Begin, che appartiene a Madcon e non ai Måneskin, ed è uscita un po' di anni prima, però insomma belle tutte e due, devo dire la verità, belle tutte e due le versioni, su Radio Number One. Due rimbambite, io
1: due rincoglionite, assolutamente. Ma noi Agnese, due rincoglionite, perché ci state mandando al 393 444 0444 le foto dei vostri cagnolini e cagnoloni, e tutte le foto che noi scarichiamo siamo qui a dire: oh, che bello,
0: guarda quello,
1: stampina, ma che orecchietta, ma che bel nasino, siamo due rincoglioniti.
0: Poi l'apice l'abbiamo raggiunto con un nostro ascoltatore che si chiama Matti, che ha un asilo per cani a Verona, e ci ha mandato praticamente tutte le foto di questi cani che lui ospita in piscina.
1: In piscina.
0: Cioè, guarda che roba.
1: Ma poi anche il Bloodhound, che è uno dei cani più belli del mondo.
0: Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. No, io stavo raccontando ad Agnese che nel periodo del Covid, dopo chi faceva lavori come il mio, io facevo la DJ all'epoca, ovviamente è rimasto senza lavoro, e quindi a un certo punto, per arrotondare, per portare a casa un po' di soldini, ho detto: che cosa faccio? Qual è una cosa che ti potrebbe piacere molto? I cani, e quindi la dog sitter. E io ho fatto la dog sitter per 6 mesi, una cosa del genere. Ed era, e credo che sia stato uno dei lavori più belli che ho fatto nella mia vita.
1: Bello,
0: perché poi
1: sì,
0: diventano i tuoi animali, no? Certo. Quando cominci ad arrivare a prenderli magari tutti i giorni a casa, e ti riconoscono e sono felici di uscire con te, magari riesci a tenerli a casa tu anche un weekend se i padroni se ne vanno, quindi restano con te a casa. E mamma mia, ogni tanto mi mandano ancora le foto i padroni degli animali che ho tenuto. È bellissimo.
1: Bellissimo. Sì, sì. Quanti il massimo che sei riuscita a tenerli in un giorno, ti ricordi?
0: Ne facevo veramente tantissime, ce ne avevo 10-15.
1: Oddio, sì, sì, sì. No, no, no, il sogno della vita. Il sogno della vita.
0: Il sogno della vita.

0: Runway, Lady Gaga, Dolci, grazie per tutte le foto dei vostri cani che ci state mandando al 393-4440-444. Io e Manu abbiamo deciso di tornare ad essere delle dog sitter, perché ormai abbiamo curiamo tutti i vostri cani, sarà bellissimo. State con noi tra poco, una grande canzone.
1: Summer One, yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: una standing ovation di Pippone della Doriani qua.
1: Attenzione, vorrei dire che tutto questo è stato creato ad hoc, ma in realtà no, è una botta di fortuna. Perché il perché l'unica cosa che vi posso raccontare in tema con quello di cui stiamo parlando questa mattina, no? Siamo letteralmente sommersi da foto meravigliose dei cani dei nostri ascoltatori, perché stiamo parlando di cani. Ebbene, sai da dove è arrivata l'ispirazione per il nome Toto?
0: Da un cagnolino?
1: Il cane del mago di Oz.
0: Ah, è vero, che si chiamava Toto.
1: Esattamente, ed era proprio il periodo in cui il gruppo muoveva i suoi primi passi in studio e quindi insomma decisero di chiamarsi così

0: Scendeli.
1: Scendeli di lei, scendeli.
0: Scendeli. Sono andato number one. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra porzione di Summer One di questa mattina, cara Agnese.
1: Esatto, bellissimo tutto, soprattutto le cucciolate che ci mandano. Basta, ragazzi, perché qui io e Manu usciamo fuori di testa a vedere tutti cagnolini, cagnoloni. Basta.
0: Abbiamo scatenato l'inferno. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandare le foto dei loro cani. Abbiamo scoperto che tutti i nostri ascoltatori hanno dei cani meravigliosi. Poi siamo arrivati alle cucciolate e basta. È il delirio. Meno male che abbiamo finito, perché stavo già andando a prendere un cane.
1: Esatto, io manderei l'ultima canzone, così almeno non ci pensiamo più. Bellissimissima.

0: Sei bellissimissima, sei bellissimissima.
1: E l'ultima di oggi, bellissimissima di Ospo su Radio Number One,
2: cantata da Jovanotti a questo punto, bellissimissima.
1: Sì, sì. Allora, siamo arrivati alla fine, cara Agnese.
3: Yes, cara Manu.
1: Domani alle 7.
3: Esattamente, noi domani alle 7, ancora qui dalle 7 alle 10. Adesso passiamo la nostra parola a Fabiana, che vi terrà compagnia, insomma, per tutta la mattinata.
1: Ciao Fabi, a domani.
3: Ciao.
4: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45014.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: A tutti voi, a Radio Number One sono le 10 e un minuto, ci sono subito le notizie.
9: Radio Number One notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cislin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad. Mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia con gli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Summer One.
12: L'estate di Radio Number One.
8: Tre minuti. minuti dopo le 10, buon lunedì 17 di agosto, ben ritrovati a tutti voi, un saluto ad Agnese, alla Mano Doriani, ben ritrovati dopo 2 settimane di vacanza. Lo so, dice, vabbè, ma hai fatto tante settimane di vacanza, ma no, sono corte, cioè alla fine 2 settimane praticamente, non lo so, uno yogurt, cioè, iniziano e già devi tornare, cioè praticamente non te ne accorgi. Allora, intanto ben arrivati nel nostro appuntamento estivo di Radio Number One, la Summer One, Fabiana con voi per le prossime 2 settimane in attesa che parta la nostra nuova stagione. Lunedì 31 di agosto saremo insieme fino alle 14 con un bel po' di notizie carine. Beh, dai, cerchiamo di trovarle assolutamente carine. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica.
11: Summer One.

Vabbè, evidentemente forse hai incontrato qualcuno che non dovevi incontrare, Noemi, povera, che poi è caduta sul palco. Ma avete visto che questa storia delle cadute degli artisti sul palco stanno capitando a tantissime persone? Allora, i casi sono due: o gli artisti sono un po' così, come dire, no, dai, cialtroni che inciampano, ma quando mai? Poi io devo stare zitta perché insomma anch'io mi faccio le mie belle inciampate, sì, sui San Pietrini qua di Milano, oppure sul palco ci sono evidentemente cavi, cose e vabbè. Allora, intanto ben arrivati, buon inizio di settimana a tutti voi, siete con Radio Number One, la Summer One, Fabiana con voi fino alle 14, l'abbiamo detto, insomma le ultime due settimane prima di ripartire con il nostro palinsesto estivo che sarà pieno di tante cose, di musica, di notizie, ma non solo, ma insomma un po' sono andata a cercarne anch'io, perché è vero che è agosto, è vero che anche le redazioni sono anche un po' a riposo, ma insomma sono accadute tante cose, molte di queste cose riguardano i viaggiatori, ne parliamo tra poco, soprattutto i turisti, ci sono i Black Eyed Peas.

Potential, musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Fabiana con voi fino alle 14 in questo agosto, che tra l'altro insomma non è che vede le città propriamente piene, no? Io un po' stamattina stavo un po' sorridendo appena uscita dalla metropolitana, perché sapete che c'è questo luogo comune, no? Si dice: ma sì, dai, le città non sono più come una volta, non si svuotano. No, i negozi rimangono aperti, ma certo, tu vai, ti serve un panino, devi andare dall'altra parte della città. Adesso magari un po' esagerato, insomma qualcosa sarà rimasto aperto, però diciamo che perlomeno le città, diciamo, non propriamente turistiche, anche se nel caso di Milano insomma non è vero, perché poi ultimamente è diventata anche assolutamente turistica, si ripopolano alla fine di agosto. Allora, dicevamo, vari imprevisti per le persone che hanno preso l'aereo e che si trovavano in Sicilia a causa dell'Etna. Perché ne parlo oggi? Perché fino alle 14 di oggi, lunedì 17 di agosto, rimane alta l'allerta, soprattutto per gli arrivi, per una nuova attività eruttiva del vulcano, che non ne vuole sapere di mettersi a riposo. La natura del resto non la possiamo per fortuna comandare, e quindi vi diremo tra poco un po' tutti gli aggiornamenti, anche se molte persone poi alla fine per fortuna sono riuscite a partire, insomma, però per gli arrivi c'è ancora qualche problema. Intanto c'è Chaperone.

0: Cheverona, Pink Pony Club, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Allora, l'aggiornamento che stavamo dando questa mattina riguarda ovviamente tutti i voli che sono in arrivo a Catania, perché per i voli in partenza non ci sono, diciamo, problematiche particolari. È risalita un pochino l'allerta già da ieri, domenica 16 di agosto, e quindi praticamente saranno limitati i voli in arrivo all'aeroporto di Catania. Peraltro, insomma, tantissimi turisti, abbiamo visto, no, le immagini, hanno subito, devo dire, giorni di passione, non sapevano come andare a Palermo. Abbiamo anche letto che i taxi chiedevano fino a 800 euro per arrivare a Palermo. Vabbè, spero che nessuno li avrà pagati. Adesso lo so che magari uno in preda alla disperazione dice: vabbè, come ci arrivo? Io devo prendere l'aereo, devo tornare a casa, devo andare da un'altra parte, devo lavorare, quindi sai, alla fine. Però insomma, 800 euro sono veramente tanti tanti soldi. Insomma, la situazione si va normalizzando, ma vediamo, nel caso vi aggiorniamo. Intanto rimanete con noi, perché tra poco invece su Radio Number One parliamo della prova costume. Un italiano su 10 non va al mare a causa della dismorfofobia. Cos'è sta parolaccia? Non è una parolaccia. Ve lo spiego tra poco, come sempre, qui nella nostra Summer One di Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena, contattaci al 342 04 45 014.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. È dove vivi tu.

La parte brasilera di Gaia, Bossa Nostra, c'è e viva, è come se si sente. Buon lunedì 17 di agosto, siete con Radio Number One, l'appuntamento della Summer One, il nostro appuntamento estivo. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, rimaniamo ancora in spiaggia perché nonostante il maltempo tantissime persone hanno deciso addirittura di partire, insomma, dopo Ferragosto per tantissime ragioni. Il 10% degli italiani che cosa fa? Non va al mare pur di non mostrare il proprio corpo in costume in pubblico. Si chiama dismorfofobia da spiaggia, cioè l'ingigantire, diciamo così, il percepire i propri difetti fisici molto molto più grandi rispetto a quello che si ha, cioè, non so, un rotolino, un buco di cellulite che ti sembra enorme. Quindi tu non vai in spiaggia, o se vai praticamente vai bardato come un astronauta, cioè se vai al bar ti metti lo scafandro per non farti vedere. La cosa incredibile non è tanto la percentuale che differenzia uomini e donne, ci sta, perché insomma le donne sono molto di più affette da dismorfofobia, ma soprattutto le ragazze giovani, quindi insomma in una fascia d'età devo dire abbastanza bassa, riguarda sia le ragazze che gli uomini. Voglio sapere questa mattina da voi se anche voi vi siete attrezzati così, oppure ve ne fregate, pancia all'aria, insomma qualche culotte di cheval che non vi turba per niente. Al 393 444 0444 intanto ci sono Post Malone, Morgan Wallen.

0: Living the moment, Portugal, the man. Buona lunedì, buone vacanze agli amici che in questo momento ci stanno ascoltando, magari dai luoghi di vacanza, chi è già tornato al lavoro, chi non è ancora andato in vacanza e non ci andrà, perché poi insomma non è che uno può parlare solo alle persone in vacanza, e moltissimi sono rimasti a casa, dati alla mano, perché poi sapete che alla fine di agosto arriveranno tutti questi numerini, ci diranno chi è partito, chi non è partito, quanto ha speso, quello ha speso, le macchine, le cose, lì. Vedo gente che fa cose. Allora, stiamo parlando della dismorfofobia, quindi un sacco di italiani preferiscono non andare in spiaggia perché si vergognano del proprio corpo, ma in realtà percepiscono in maniera ingigantita i propri difetti fisici. Il dato inquietante è che diciamo in questa categoria ci sono tantissimi giovani, più colpite le donne, anche gli uomini però devo dire non se la battono male, e per questo motivo evitano anche di giocare in spiaggia beach volley, calcio, racchettoni, perché temono il confronto con gli altri bagnanti.
1: Allora, io me la sono sudata così tanto questa cellulite che la mostro. Cioè, me la sono guadagnata.
0: Giusto.
1: E la metto in mostra, perché coprirsi bisogna accettarsi per quello che si è, ovvio. Magari cerchiamo anche un po' di trattenerci, però io l'ho guadagnata e la mostro senza problemi.
0: Ma giusto, bella filosofia di vita. Trattenerci intendi trattenere il respiro quando vai dall'ombrellone al bar? No, trattenerci dice senza esagerare nel cibo. Ma insomma è un problema che riguarda tantissimi italiani, e sicuramente insomma bisogna un po' uscire da questo loop mentale che ci limita alle vacanze e soprattutto il mare, che è così bellissimo da vivere. Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, quella che lei ha un po' considerato e considera la sua erede. Tra l'altro proprio ieri la Ciccone ha festeggiato 68 anni, eh. Non sappiamo se sia andata da qualche parte a festeggiare, perché di solito lei viene in Italia per il suo compleanno, l'ha fatto a Siena, a Pompei, creando anche un po' di, come dire, problemi di ordine pubblico, no? Perché anche se, insomma, cerchi di mantenerti, come dire, così un po' nell'anonimato, poi passa lei con 800 bodyguard e tu come così dici, ma chi ci sarà lì dietro questi giganti? Spesso c'è lei che, insomma, viene in Italia, ama moltissimo il nostro paese, però sul suo recentissimo compleanno, quello di ieri, si sa poco, non si sa dove lo abbia festeggiato, meglio così, magari non lo ha festeggiato. Rimanete lì, tra poco, come sempre, su Radio Number One, da non perdere una grande canzone.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Time e Ken. Beh, questa canzone dice molto, è il titolo, perché parla proprio di una storia d'amore che oramai è arrivata, insomma, alla fine, quindi ci sono questi momenti così di malinconia. Del resto no, c'è poco da ridere in realtà, perché quando una storia d'amore, scusa, arriva alla fine non è che c'è da ridere, assolutamente. È stato un grandissimo successo, tra l'altro, e Ken ritorneranno, questo è un annuncio che hanno fatto, sui palchi con nuova musica, e quindi stanno scrivendo sicuramente delle cose molto interessanti. Ritorneranno sul palco per il 2027, un anno che si preannuncia, è vero che lo diciamo tutti gli anni, insomma, ricchissimo di ritorni musicali, di uscite discografiche importanti, no? Di nuovi artisti, ma di ritorni di artisti che sembravano scomparsi e che in realtà hanno scritto pagine assolutamente importanti della storia della musica. Su Radio Number One c'è Annalisa.

Imagine Dragons, I Bet My Life, la musica di Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, questa mattina giustamente tutti i giornali parlano dei grandi trionfi, ragazzi, italiani, cioè alla fine ci dobbiamo anche celebrare, europei di atletica a Birmingham e quelli di nuoto a Parigi che ci hanno visto trionfare, medaglie su medaglie, dalla Quadarella a Martinenghi, a Ceccona, alla straordinaria Curtis, e poi gli europei di atletica, perché nel medagliere praticamente l'Italia è passata davanti in vetta alla Gran Bretagna, che è rimasta un po' così, come direbbe Salla Vinci, no? Soprattutto con questa straordinaria staffetta della 4x400, è stato lì, una gara veramente strepitosa. Allora questa mattina tutti a dire, ecco, impariamo da questi atleti. Ah, scusami, no, Tamberi, oh, dove lo mettiamo Tamberi con l'oro? Assolutamente, perché ce ne sono talmente tanti che me li dimentico, no? Insomma, sono stati veramente strepitosi, dicevo, questa mattina tutti i giornali giustamente a celebrare questi ragazzi che se lo meritano, e come al solito qualcuno anche ha detto, vabbè, ma insomma il calcio non può prendere lezione, non può imparare diciamo da questi ragazzi che si sudano questi trionfi, si portano a casa le medaglie meritatamente.

0: Ariana Grande, rimanete con noi, tra poco a Radio Number One tutte le ultime notizie.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11:02, ci sono le notizie.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1636. Secondo il Telegraph, la Russia avrebbe creato basi segrete per il lancio di droni. Questa notte c'è stato un maxi attacco ucraino su Mosca. Oltre 600 velivoli senza pilota sono stati lanciati dal territorio ucraino verso la capitale. Il bilancio negli attacchi incrociati di ieri è di 19 morti. Ancora una violazione di un drone nei cieli della NATO. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Torniamo in Italia. Prato, spari al pronto soccorso, ferito un detenuto che tentava la fuga. L'uomo, un marocchino, era stato arrestato poco prima e si era ferito durante un tentativo di fuga, per questo era stato portato in ospedale, dove ha provato nuovamente a scappare. Quattro opere di Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400, e questo il bottino del colpo di Ferragosto al Mume, il museo regionale interdisciplinare di Messina. A essere rubate sono state 3 tavole su 5 appartenenti al Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Sport in chiusura ai campionati a Birmingham, europei di atletica, oro di Iapichino e oro degli azzurri nella 4x400. argento. L'Italia chiude prima nel medagliere con 22 medaglie, 10 d'oro, 6 d'argento e 6 di bronzo. Nella serata finale anche il bronzo delle azzurre nella 4x400, male gli azzurri nei 3000 siepi. I campionati di Parigi, europei di nuoto, Quadarella oro, l'Italia doppio argento nella 4x100 mista donne e uomini, Ceccone Pilato argento, a entrambi sfugge il trionfo per un centesimo. Gli azzurri chiudono dietro la Gran Bretagna con un oro in meno, pur avendo più medaglie in totale. Per il calcio prosegue il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia, vittoria per il Frosinone che ha battuto 4-1 la Juve Stabia, 4-1 anche per il Genoa che dopo essere andata sotto nel punteggio contro l'Ascoli ha rimontato e passato il turno. Il Verona passa i rigori contro l'Entella dopo il 2-2 nei regolamentari, mentre esce clamorosamente di scena all'esordio stagionale la Lazio di Gattuso, sconfitta 2-0 dal Mantova. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Dimanche midi pil, Giselle, 7 minuti dopo le 11, buon lunedì, buon agosto a tutti voi, siete con Radio Number One, con il nostro appuntamento della Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Oh, c'è grande mistero attorno a questa canzone di Giselle, se sia stata interamente creata con l'intelligenza artificiale, anche perché tutti sono partiti alla caccia di Giselle, che però pare non esista. Però insomma potrebbe anche essere, come dire, un'operazione di marketing pubblicitaria per far parlare di questa canzone, anche se a dire il vero forse non ce ne è molto bisogno, visto che è entrata subito un po' in tutte le classifiche, no? Una canzone che piace molto, certamente, insomma, se fosse realmente così è chiaro che le polemiche che ne sono uscite fuori poi probabilmente avrebbero in un certo senso anche ragione di esistere. Allora, tra poco noi parleremo di come molti italiani sotto l'ombrellone stiano pensando, e non sono pochi, 8 lavoratori su 10 alle dimissioni dal posto di lavoro. Si vede che il sole, il caldo, il mare, il vento, capito? Ti fanno venire queste idee. Tra poco vi racconteremo tutto e magari ci fate anche sapere se anche voi siete stati colti da questa idea, da questo pensiero. Parliamo tra poco qui su Radio Number One, ci sono i Coldplay.

la nuova fidanzata di Matteo Berrettini con Air Star Woman, la musica di Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, sempre più italiani sotto l'ombrellone non fanno più i cruciverba, non pensano alle cose rilassanti, ma pensano alle dimissioni dal proprio posto di lavoro. Insomma, diciamo più del 40% degli italiani che in questo momento si trova in vacanza o è già andato in vacanza pensa a questo. E non è tanto la stagione estiva che ti fa pensare, diciamo, a dare le dimensioni, quanto il fatto di essere lontani dal proprio posto di lavoro, nel momento in cui tu ti distacchi dalla tua quotidianità lavorativa, metti a fuoco magari delle cose e dici vabbè, sai che c'è, che magari penso ad altri lavori dove magari riesco a coniugare lavoro e tempo libero, che è un po' diventato, diciamo, l'assillo di tutti i lavoratori giovani e meno giovani. Non so se anche i nostri amici ascoltatori è passata per la testa un'idea del genere. Se sì, come sempre, fatecelo sapere.

0: Beautiful Freaks, la voce è quella di Mick, alle 11:21 minuti in diretta qui a Radio Number One. Rimanete con noi. Allora, la cappa di caldo che tanto ci ha fatto soffrire oramai alle ore contate, vi dico tutto tra poco con le nostre previsioni meteo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Radio Number One
6: Meteo. 11:25 minuti in diretta qui a Radio Number One. Aggiornamenti sul meteo. Al nord sono previsti rovesci sulla Liguria orientale, residui sul basso Veneto, il Friuli, maggiore variabilità altrove. Pomeriggio con temporali in intensificazione sulle Alpi, ad estensione graduale settori di pianura, e attenzione perché i fenomeni potranno risultare intensi accompagnati da grandine, colpi di vento. Al centro temporali sulla Toscana in estensione entro il pomeriggio, all'Appennino e l'Adriatico, maggiore variabilità sul Lazio, al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle zone interne appenniniche in estensione sulla Puglia. Le temperature sono finalmente in calo, come sempre per tutti gli aggiornamenti scaricate l'app di Trebi Meteo.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Il nuovo singolo di Malika Yan si intitola Una possibilità. Buon lunedì 17 agosto, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Beh, una volta insomma sotto l'ombrellone, dai, si facevano delle cose così carine, allegre, si flirtava magari con il vicino d'ombrellone, si facevano le parole crociate. No, ma si fanno ancora, voglio dire, però i cruciverba hanno sempre, diciamo, no, la loro validità. Adesso però sembra che più del 70% degli italiani in realtà sotto l'ombrellone pensi a dare le dimissioni. La motivazione principale è quella di cui abbiamo parlato sempre, no? Sempre più spesso, cioè quella di coniugare il lavoro, diciamo, al tempo libero. Quindi il mese di agosto in realtà sta diventando sempre più problematico anche per le aziende, no? Perché magari poi, insomma, si ritrovano a settembre con personale in meno, ma un 10% resiste, diciamo, nella volontà di voler continuare a timbrare il cartellino al posto di lavoro, anche perché insomma poi cambiare lavoro non è esattamente così semplice, no? E quindi fateci sapere se anche voi, qualcuno già ce lo ha scritto al 393 444 0444, ha pensato almeno una volta in questa estate sotto l'ombrellone, quasi quasi do le dimissioni. C'è Mike Smith.

Something in the Water, Brooke Freeze, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Pensieri strani che ci vengono sotto l'ombrellone. È vero che insomma d'estate quasi sempre, quasi tutti noi abbiamo pensato almeno una volta: voglio aprire un ciringhito. Dai, quante volte l'abbiamo detto? Voglio aprire un ciringhito, voglio cambiare vita, basta, voglio andare lì al mare, stare tutto il tempo al mare, come se aprire un ciringhito fosse una cosa così semplice. No, poi gli devi stare dietro al ciringhito, cioè non è che lo apri e poi stai pancia all'aria tutto il giorno. Comunque 71% degli italiani stanno pensando alle dimissioni sotto l'ombrellone. Vedremo poi a settembre quanti di questi italiani che hanno pensato alle dimissioni, perché non sono pochi, è 71%, insomma è una bella fetta di gente che sta pensando di cambiare vita e di cambiare lavoro, poi effettivamente lo faranno. Perché tra dire e fare devi avere già pronta comunque un'alternativa, oppure concederti il famoso anno sabbatico.

0: Just Might con Bruno Mars, assoluto protagonista di questa estate dedicata ai grandissimi concerti. Tra l'altro proprio il 2026 ha decretato il boom dei concerti, perché pensate, già record con ricavi a 815 milioni. Non sono bazzecole, molte polemiche poi ha scatenato l'idea quella di fare i concerti audio only, cioè siccome c'è una fortissima richiesta di biglietti e come sempre tantissime persone rimangono tagliate fuori, e potrebbe nascere l'idea di andare ai concerti e far sentire solamente l'audio, ovviamente se è in una posizione in cui non riesce a vedere nulla. Vabbè, ma che concerto è? Ho capito, allora me l'ascolto alla radio, ho capito che il live è diverso, però il concerto uno no, devi sentire la canzone, è vero, sentire il live, la performance dell'artista, però lo devi anche vedere. Comunque ragazzi, c'è stato veramente un boom pazzesco e non finirà qua, anche perché si parla già, no, dei prossimi protagonisti che ci saranno, come dicevamo prima, nel 2027 in arrivo, saranno tantissimi. Rimanete lì perché tra poco a Radio Number One c'è come sempre in arrivo una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Una delle canzoni più belle di Sting, Shape of My Heart, 1993. Questa canzone è molto interessante, devo dire. Questa chiave di lettura parla di un giocatore d'azzardo che non gioca per vincere soldi o perché brami il potere, ma gioca come un filosofo, cioè mentre gioca cerca di capire la logica della fortuna e del destino attraverso le carte. Diciamo che insomma Sting ha voluto usare un po' la figura, il personaggio del giocatore come metafora della vita, no? Quindi come il giocatore di poker non riesce, non fa trasparire le sue emozioni dal volto, così diciamo chi cerca di avere un tipo di approccio alla vita di un certo tipo, insomma molto più complesso, molto più complicato in realtà il significato di questa canzone di Sting, che tra l'altro è diventata grandissima e un grandissimo successo perché è inserita anche nella colonna sonora di un film bellissimo di Luc Besson, che molti di voi sicuramente ricorderanno, Leon. Vabbè, Sting che continua a fare concerti in giro per l'Italia, ha la sua incredibile tenuta anche sempre in Toscana, no? Non credo che l'abbia venduta, assolutamente no, chi glielo fa fare, gli dà anche tanti guadagni. Adesso c'è il nuovo singolo di Saif. Che bello!

0: Ears and Ears, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1636. Secondo il Telegraph, la Russia avrebbe creato basi segrete per il lancio di droni. Questa notte c'è stato un maxi attacco ucraino su Mosca. Oltre 600 velivoli senza pilota sono stati lanciati dal territorio ucraino verso la capitale. Il bilancio negli attacchi incrociati di ieri è di 19 morti. Ancora una violazione di un drone nei cieli della NATO. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. In Italia, per la cronaca, Prato, spari al pronto soccorso, ferito un detenuto che tentava la fuga. L'uomo, un marocchino, era stato arrestato poco prima e si era ferito durante un tentativo di fuga, per questo era stato portato in ospedale, dove ha provato nuovamente a scappare. Un giovane di 21 anni di Asolo, Treviso, Nicola Maggiotto, si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, Spagna, per le ferite riportate in un'aggressione mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Lo ha riferito il padre Daniele Maggiotto, che si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. Tragedia in Trentino: scivola dal sentiero e cade nel lago degli Specheri, muore annegata davanti al figlio. La vittima è una donna originaria di Lonigo, in provincia di Vicenza. La donna, assieme ai familiari, stava risalendo dal lago in un tratto esposto quando è scivolata e precipitata. Recuperata con un barchino, inutili tentativi di rianimazione. Cosenza, picchiata a morte e abbandonata davanti all'ospedale, è fermato il compagno. La vittima, 46 anni, si chiama Ornella Forastefano, il 42enne di origini albanesi, bloccato al porto di Bari, stava fuggendo in Albania. Quattro opere di Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400, è questo il bottino del colpo di Ferragosto al Mume, il museo regionale interdisciplinare di Messina. A essere rubate sono state 3 tavole su 5 appartenenti al politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

Il Shell, Email Angel, Ultranet, Moving to the Sun. Sono le 12:05. Buon lunedì a tutti voi. Siete con Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, questa è stata anche l'estate strampalata, diciamo, del cibo e delle bevande, no? Allora, tutti quanti hanno sentito parlare dei bomboloni sulle Dolomiti. Come se non bastasse l'overtourism, pure i bomboloni che hanno creato una confusione, un casino che ne basta la metà. Lo spritz, attenzione, questa è una bella notizia, che ha battuto nel gusto e nella scelta degli italiani lo champagne. Vabbè, i francesi ce l'hanno un po' qua, perché dicono: sì, vabbè, ma ti pare che lo spritz batte lo champagne? Però è stato effettivamente così. Ma anche questo gelato, il frozen ice cream, che è diventato assolutamente popolare sui social ed è facilissimo da fare, tant'è che io tra poco vi dirò come si fa. Intanto vi dovete dotare di un'anguria, di un melone, non tutta intera, metà, e riuscirete a creare qualcosa di molto carino e pare anche molto buono. Io non l'ho provato, ma proverò. Ci sono in Bastille.

Sta bene Francesco Gabbani, Summer Funk, che ha dovuto abbandonare il concerto in Sicilia perché si è sentito male, ha avuto questo malore dovuto anche un po' al caldo, e però poi ha rassicurato tutti, ha detto no, mi sono ripreso, sto bene, non vedo l'ora di ritornare sul palco lì alle Togliani in Sicilia, dove tra l'altro insomma i fan che erano davanti al palco si sono anche un po' preoccupati, perché come dicevo proprio ultimamente insomma accadono spesso, diciamo, questi episodi, questi piccoli incidenti, o chi inciampa o chi cade e l'altro che cade sul pubblico e Gabbani che si sente male, insomma ragazzi, però il caldo è stato veramente pesantissimo, e quindi anche sostenere un concerto, diciamo, in situazioni, come dire, non proprio idonee, può assolutamente pesare, però sta bene, quindi ce l'ha fatto sapere benissimo, e quindi tornerà a cantare anche giustamente per ripagare tutte le persone che avevano comprato il biglietto per il suo concerto. Adesso c'è Teddy Swims, poi prendete nota perché vi do questa ricetta, questo trend virale del gelato fatto in casa. Non è un vero e proprio gelato, però insomma si fa in pochissimo tempo. Serve mezzo melone e mezza anguria.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, dai che siamo alla frutta. No, noi no, non siamo alla frutta. Tenetevi pronti, mezza anguria, mezzo melone, poi vediamo se effettivamente seguendo questi strampalati ci viene fuori veramente il dolce dell'estate. Vabbè, magari anche un po' meno, un po' meno. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Metal.
3: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto di

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One è dove

Repeat it, la voce di Martin Garrix Ed Sheeran, anzi quella di Ed Sheeran, perché Martin Garrix mi gioca lì con le canzoni, con i piatti. Allora, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. La ricetta più popolare di questa estate, diventata praticamente viralissima sui social. Allora, si prende l'anguria e il melone, si scavano all'interno, si mettono a congelare. Oh, io non c'entro nulla, si tirano fuori. Io proverei di più con il melone, che è più piccolo e meno, come dire, complicato. Si mette nell'incavo del melone, no? Dopo che è stato privato di tutti i semini, eccetera, congelato, il latte si raschia tutto insieme, si mette in una coppettina e pare che venga fuori un gelato super buono. Allora, detta così, proprio sintetizzata, sembra una di quelle cose che dice sì, vabbè, poi, però è facilissima da fare ed è diventata virale perché insomma in molti hanno provato ed è venuta fuori qualcosa di estremamente gustoso. Poi secondo me, ragazzi, va fatto proprio negli ultimi giorni, perché se poi arriva il fresco, secondo me il melone congelato magari già non ti va più, però ancora, diciamo, potrebbe essere un'idea se non avete altri gelati in casa. C'è Mahmoud.

Machine, Sophie and the Giants. Buona lunedì 17 di agosto. Vabbè, ma dove siete? Siete in vacanza? Siete a casa? Cosa state facendo? Lo so già che adesso qualcuno dirà: ma a te che te frega? No, ma no, non è che voglio farmi gli affari vostri, così per sapere. No, state così passando il tempo, vi state girando i pollici, siete lì che guardate il mare, il lago, la montagna. No, perché questi giorni è stato un trionfo, anche il mio, devo dire, un trionfo di post di gente che dice: che bello non fare niente. Però secondo me dopo un po', cioè passa quel certo periodo che di solito non supera le 3 settimane, per cui ad un certo punto ti sei rilassato. 2 settimane non bastano, ma 3 secondo me sono sufficienti, per cui tu dici: vabbè, adesso cosa faccio? Devo tornare al lavoro per fare qualcosa. Vabbè, fateci sapere insomma se siete ancora in vacanza o dovete partire o non le avete fatte o siete in macchina, come ci ha scritto qualcuno, al 393 444 0444. Tanto noi siamo insieme praticamente fino alle 14. Boss Sinclair con Kaiser.

0: Twitter, Bossinclar, che è francese, Bossinclar con Kaiza. Sta per arrivare, come sempre, una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

successo sicuramente più grande dei Quarter Flash, Harden My Heart. Siamo nel 1981, questo gruppo che arriva dall'Oregon. Tra l'altro questa canzone è stata scritta da Marv Ross e cantata dalla moglie Rindy Ross, che suona anche il famoso sassofono. Dobbiamo dire che insomma gran parte del successo merito di questa canzone è proprio dovuto al sassofono. Insomma, ce li ricordiamo assolutamente, insomma, perché hanno avuto grandissimo successo in Italia, anche perché questa canzone fu utilizzata anche come sigla televisiva della Rai in programmi, credo in tarda notte, no? Come cinema di notte. Capita spesso così, che molte persone non conoscono magari le canzoni, le conoscono perché diventano o colonne o entrano nelle colonne sonore dei film o anche sigle di programmi televisivi molto molto amati. Poi in realtà insomma loro non è che abbiano avuto una prolifica, diciamo così, vita discografica, ma tanto è bastato insomma perché poi questa canzone diventasse molto molto famosa nel mondo. Allora, un uomo, un cantante che piace molto non solo per le sue doti vocali ma anche per questo suo sguardo così tenebroso. Sto esagerando? Vabbè, forse un pochino, però poi adesso lui si è dato alla musica con questi suoni latineggianti che gli donano parecchio. Stiamo parlando di Irama su Radio Number One con il suo nuovo singolo Cabana.

0: Music, la musica di Radio Number One. Siete nella Summer One. Un buon lunedì 17 di agosto a tutti voi. Siete con Fabiana, insieme a voi, fino alle 14. Ho chiesto ai nostri ascoltatori che cosa stanno facendo, perché devo dire che, insomma, in questo clima di vacanze, dove molte persone sono in giro, in montagna e al lago, c'è anche chi fa delle cose in casa, tipo Dario da Torino, che dice che è in ferie da un po', però lui ha fatto, si è dedicato a degli hobby ed è nell'attesa di andare a firmare il divorzio oggi. Vabbè, Dario, non lo so, è un bel giorno, vabbè, fammi sapere. Poi c'è qualcuno che si diletta, insomma, nelle attività casalinghe, tipo Alex da Milano, e chi ha deciso di andare a trascorrere, insomma, qualche giorno in montagna, perché effettivamente, come dire, la temperatura ci sta.
1: Ciao, siamo Monica e stiamo andando a fare un giro sul Lago Maggiore. Oggi è una giornata relax, tempo fresco, si sta benissimo, e venerdì si parte per la montagna.
0: Ecco ragazzi, buone vacanze allora a tutti quelli che magari partiranno a breve. Mi raccomando, scegliamo anche dei posti, come dire, non presi d'assalto, non quelli dove tutti vanno lì a mangiare i bomboloni, no? Ma ci saranno dei posti, no? Un po' più deserti, speriamo.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare. Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 13, ci sono le notizie.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
10: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
9: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
11: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei.

0: La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico intervenuto in suo aiuto è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Buon inizio di settimana a tutti voi, buon lunedì 17 di agosto, 6 minuti dopo le 13, siete con Radio Number One nella Summer One con Fabiana insieme a voi fino alle 14. Allora, tutti con il naso all'insù a guardare l'eclissi di sole, c'è chi l'ha fatto in maniera corretta con gli occhialini giusti, chi invece non ha seguito le raccomandazioni ha avuto poi dei problemi. Allora, la prossima eclissi di sole è prevista in Italia, è prevista il 2 di agosto del 2027. Perché mi è venuto così lapsus subito di dire in Italia? Perché ci sarà un luogo, una località dalla quale sarà possibile vedere praticamente l'eclissi praticamente in maniera perfetta, e stiamo parlando dell'isola di Lampedusa. Tra l'altro sarà molto diversa questa eclissi di sole, perché mentre la scorsa era prevista, no, durante l'orario del tramonto, quindi c'era più possibilità anche di avere nuvole, insomma una visibilità non perfetta, la prossima, quella del prossimo anno, è prevista per le ore 12, e quindi non ci potranno essere montagne, palazzi che potranno oscurare la visibilità. Allora, c'è un ma che vi spiego tra poco, perché l'isola di Lampedusa è l'isola dalla quale l'eclissi solare si vedrà in maniera quasi perfetta, ma c'è un ma, e quale ve lo dico tra poco dopo Justin Timberlake e Jay-Z.

Energy con Manu Chao, viajando per il mondo. 13:15 minuti in diretta qui a Radio Number One. Siete con la Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. E allora segnatevi questa data, 2 agosto 2027, perché sarà la prossima data dell'eclissi solare. Allora si vedrà benissimo in Spagna, nella zona dello stretto di Gibilterra, ma la zona dalla quale praticamente si vedrà in maniera quasi perfetta è l'isola di Lampedusa. Però attenzione, ci sarà tra l'altro alle 12, quindi diciamo un orario ancora più ottimale rispetto a quello del tramonto dell'ultima eclissi che c'è stata il 12 di agosto scorso. C'è un problema però, che tantissime persone hanno già prenotato le strutture ricettive per godersi l'eclissi solare del 2 agosto 2027 nell'isola di Lampedusa. E quindi praticamente, se voi andate, non so, sulle varie piattaforme, provate a digitare diciamo un soggiorno, adesso io provo per verificare che sia effettivamente così, dall'1 al 3 di agosto 2027 non c'è posto, e se c'è posto comunque diciamo che i pernottamenti sono all'incirca nell'ordine dei 1000 euro a noce. Mamma mia ragazzi, vabbè, adesso uno dice ok, io l'ho già vista l'eclissi solare, sono che vado a spendere 1000 euro per rivedermela a Lampedusa, però tutti quelli che non l'hanno vista benissimo, magari un investimento a quanto pare lo faranno. Vedete voi, c'è Miley Cyrus.

0: voce quella di Miley Cyrus. Allora rimanete con noi, tra poco parliamo degli 11 oggetti che tutti noi dimentichiamo prima di partire per le vacanze e che regolarmente finiamo per comprare in giro, così poi mi fate sapere se a voi è mai capitato di dimenticarvi. Direi di sì, dai, sono oggetti abbastanza comuni questi oggetti che tra poco vi dirò, come sempre qui a Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: Ma scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema,
3: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Però guarda, sei qui, un secondo e fatto, sempre a litigare, non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora. Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
2: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Il nuovo singolo di Somber si intitola My Body Isn't Ready. Allora, sono le 13:28, ancora persone che partono per le vacanze, insomma ci sono le persone quelle organizzate che le vacanze, tipo come me le vacanze, le valigie le fanno prima, no? Quindi controllo tutto, poi magari regolarmente qualcosa mi sfugge, però insomma cerco di mettere dentro tutto quello che mi serve. Allora, tra le varie cose che normalmente noi italiani ci dimentichiamo e che poi finiamo per comprare nella località dove andiamo in vacanza, ci sono il caricabatterie, che ormai insomma senza quello lì il cellulare è morto e quindi è morta anche la nostra vita, adattatore per le prese elettriche, crema solare, spazzolino da denti, farmaci di uso comune, quello dipende, insomma, occhiali da sole, power bank, le ciabatte, la borraccia riutilizzabile, che per fortuna, visto che siamo diventati tutti un po' più ecologisti, insomma ce la portiamo dietro, e attenzione i documenti. Direi che però l'ultima chiude la porta, nel senso che senza i documenti dove vai? Puoi averli magari, qualcuno basta forse averli magari sul cellulare, però dipende dalla situazione. Regolarmente questi sono gli oggetti che noi ci dimentichiamo sempre, ogni volta che stiamo per partire per le vacanze, che poi però, per fortuna, a meno che non andiamo in vacanza, non lo so, in Burundi, riusciamo a ricomperare. C'è qualche oggetto di questi che voi vi siete mai dimenticati? Sono sicura di sì. Me lo dite dopo, perché adesso c'è Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

I Maroon 5 con Mapsa, la musica di Radio Number One nella Summer One. Fabiano è con voi. Vabbè, sarà stata anche un po' l'influenza secondo me dell'eclissi solare, però in quest'estate sono accadute le solite anche risse, è vero, però anche un po' più accettate.

almeno per tutta la notte, no? Per tenere poi occupati i famosi posti il giorno dopo. E allora alla caletta un signore, un privato, ha fatto una cosa di sua iniziativa che ha avuto molto successo sui social, e di cui vi parlerò tra poco, perché ha detto vabbè, insomma, non se ne può più di queste persone che arrivano e pensano che la spiaggia sia loro, quindi farò questo. È stato ripreso da un suo amico a fare una determinata cosa che tra poco vi racconto e che sicuramente non ha fatto piacere, diciamo, a chi si era dato da fare per mettere questi ombrelloni nel posto giusto. They say

0: Il sigla di Alex Warren, Ordinary, sono le 13.40, quindi tutti pronti perché sta per arrivare una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Give a Woman, ILO Electric Light Orchestra 1975, protagonisti del nostro spazio come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, vi raccontavamo di questo episodio che secondo me potrebbe capitare in qualsiasi spiaggia d'Italia. Siamo alla Caletta in Sardegna, tantissime persone andavano di notte a piazzare gli ombrelloni come segnaposto, ovviamente in riva al mare, per il giorno successivo. Un operaio che era stanco, diciamo, di questo tipo di comportamento, tale Claudio Stangoni, le ha sradicato e gettato nei cassonetti gli ombrelloni segnaposto che erano stati lasciati per giorni sulla sabbia, con tanto di cartello con su scritto: adesso se volete andateveli pure a recuperare. Anche perché gli ho detto: vabbè, ma questa è la spiaggia di tutti, no? Di chi viene, fa il furbo, mette l'ombrellone come gli pare e poi tutti gli altri rimangono così un po' come degli sciocchi. E vabbè, insomma, è stato ripreso da un suo amico, questo video è diventato virale e secondo me potrebbe essere preso ad esempio, perché no, in qualche altra spiaggia dove puntualmente accade sempre questo. Ci sono Giovanotti e

Whitney Houston, Million Dollar Bill. Stavo guardando le foto di Benati. Allora, ieri c'è stata questa incredibile staffetta, no? La 4x400, che ci ha fatto vincere l'oro e abbiamo superato nel medagliere la Gran Bretagna. E stamattina la foto che sta girando è quella di Benati, l'ultimo staffettista con i capelli biondi, riccioli, che disperato si fa rasare i capelli a zero perché aveva fatto una scommessa. Nel caso di vittoria della medaglia d'oro, si sarebbe fatto rasare i capelli. Non lo ha fatto molto volentieri, si vede, però devo dire, ragazzi, dai, i capelli ricrescono, la medaglia è qualcosa di veramente incredibile e ci metterà un po', ma insomma la medaglia rimane lì, una vittoria incredibile per la nostra Italia. Allora c'è Dua Lipa e poi ci

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Ci siamo, buon Summer One.
2: Sono le 14.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia, una nuova ondata di droni e missili nella regione di Belgorod, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, ha ucciso 6 persone e ne ha ferite 4, tra cui un bambino. Nella notte 600 droni ucraini su Mosca hanno colpito un centro logistico e altri obiettivi, mentre la difesa aerea russa ne ha intercettati e distrutti meno della metà. Sul fronte medio orientale, 2 droni iraniani hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Barzani, in Iraq, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza. A complicare il quadro geopolitico, Trump ha annunciato una riduzione delle esercitazioni congiunte con la Corea del Sud in nome dell'amicizia con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, e per il rifiuto di Seul a collaborare nella guerra contro l'Iran. Ora cronaca, è ricoverato in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, gli altri P, ha rischiato di annegare domenica sera in una piscina privata in Costa Smeralda. Il 20enne si trova in coma farmacologico all'ospedale di Sassari. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe trovato nell'acqua alta senza saper nuotare. Il giocatore ha esordito con successo in Serie A la scorsa stagione ed è reduce da una vittoria contro l'Arezzo in Coppa Italia. È morto l'escursionista colpito da un fulmine sull'Etna.

0: l'uomo, trentenne di origine americana, si trovava in una zona vietata quando è scoppiato un temporale. È stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Catania, ma non ce l'ha fatta. La Vitola avvisò a Ranucci del rischio attentati. L'avvocato del faccendiere in visita al carcere di Rebibbia in vista del riesame. Non ritratteremo ma puntualizzeremo, afferma. In Indonesia nuova scossa di terremoto. Da Ferragosto si contano più di 50 morti, 1300 case distrutte e 5000 persone costrette a evacuare. Mentre la situazione degli incendi in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, appare ancora drammatica, bruciare ora è solo l'area più alta. Diramate anche raccomandazioni sanitarie a causa delle polveri sottili. Chiusura in bellezza a Birmingham per l'Italia, che supera la Gran Bretagna nell'atletica, seconda negli sport acquatici e in ginnastica artistica. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Questa Summer One con Lilli
3: e Alvise.
2: Eccoci qui, buon pomeriggio. Buona estate, Ale.
3: Come va, bella gente? Noi siamo tornati dopo il Ferragosto.
2: Esatto.
3: A questo punto ufficiale faremo questa settimana insieme. Lilli e Alvise con voi dalle 14 alle 18, quindi 4 ore tutta la settimana. Direi che di argomenti ne abbiamo.
2: Sì, sì, insomma, ci racconteremo un po' di cose. Se avete voglia di farci sapere che cosa state facendo in questo momento, magari una bella pennichella.
3: Potrebbe essere.
2: Questo è l'orario della pennichella di solito.
3: Però scusami, domanda.
2: Sì, sì.
3: Come ci scrivono stanno dormendo?
2: Non lo so. Vabbè, magari sei un orecchio chiuso, un orecchio aperto. Io nel dubbio il numero di telefono lo darei. Guarda.
3: Sì, sì, sì. 393-444-0444 per poter interagire con noi.
2: Messaggi WhatsApp.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Adam con Mama Non Mama su Radio Number One. È il primo disco che ascoltiamo oggi nella nostra Summer One di questo inizio di settimana, lunedì 17 agosto 2026. Lilli, Alvise, i vostri messaggi al 393-444-0444. Si parla di un bel po' di cose.
1: Accidenti, guarda qua, abbiamo parlato di Pennichella, già ci mandano insomma queste fotografie i nostri ascoltatori, sì, sull'amaca. Che bello. Esatto, Pennichella, Kuma comodo, io ci sono, ma sono sotto un po' meno comoda, infatti la proprietaria sotto col cane sopra, effettivamente.
0: Tra l'altro posso dire, bellissimo, sì, nome bellissimo. Kuma è veramente Kuma. Un bel nome. No, allora tu sicuramente non lo segui, però c'è un manga che si chiama One Piece dove uno dei personaggi più iconici di tutta la storia si chiama per l'appunto Kuma ed è un orso, ed effettivamente i colori di questo husky mi ricordano,
1: sì,
0: tantissimo quel personaggio.
1: Ah, che bello. Ciao, io trasloco, per l'esattezza sto sistemando le scartoffie, ma quanta carta c'è? No, ma io mi sento toccata in causa. Sto traslocando anch'io, hai tutta la mia solidarietà.
0: Ma come si fa a traslocare ad agosto?
1: Non me lo dire, guarda, lascia stare. Cioè, quante cose ci sono in una casa? Perché non te ne rendi conto fino a quando non arriva il momento che devi traslocare.
0: È vero.
1: E allora c'è roba ovunque.
0: Guarda,
1: io cosa me ne facevo di tutta questa roba?
0: Tu, io non so quanto abbia dovuto traslocare in termini di cose da portare via. Nella mia casa, io ho traslocato una casa piccola.
1: Non sto ancora traslocando, c'ho ancora i cartoni. Sì.
0: Cioè, io mi sono reso conto di questa cosa, ho fatto un trasloco da una casa di 30 metri quadri a una casa di 40 metri quadri. Un botto di roba, è una roba.
1: Dove l'hai messa in 30 metri?
0: Ho fatto un po' di spazio.
1: comunque traslocare la settimana di Ferragosto,
0: follia.
1: È da ricovero, no, cioè, no, ma proprio pesante. Sì. C'è Madonna.

0: Sienna Spyro, Material Lover, qui nel Summer One di Radio Number One con Lilly.
1: Alvise,
0: eccoci qui
1: qua
0: a tenervi un po' di compagnia. C'è Gigetto che sta dando da mangiare al suo cavallo.
1: Che bello.
0: Ma che bei momenti che stiamo vivendo insieme ai nostri ascoltatori. E poi c'è Fabietto che sta ancora lavorando, è reperibile, però tra qualche giorno.
1: Pure lui. Ma
0: aspetta,
1: devo
0: che
1: dire
0: mi è venuto
1: tutti
0: male il fischio.
1: Adesso ti è venuto
0: okay,
1: bene. Adesso,
0: okay,
1: questo adesso io lo semplo e me lo metto qua nel weekend number one.
0: Ok, te lo tieni come ricordo.
1: Certo,
0: oh, che
1: certo. No, io a parte tutto, Lilly, godiamocela sta settimana. Te lo dico all'inizio della puntata.
0: È vero, perché poi la prossima settimana c'è Agnese, la mia ultima.
1: Esatto.
0: E quindi non ti vedo più.
1: No, neanche io. Che bello.

0: Su Radio Number One alle 14:20. Tu lo sai che i Temper City hanno organizzato un tour e hanno pubblicato solo questa canzone? Non sto scherzando, è vero.
1: Sì,
0: e loro andranno in tour facendo
1: con
0: solo
1: una
0: questa
1: canzone.
0: Sì, sì, sì.
1: E il resto del concerto cosa cantano?
0: Ah, non, se lo stanno chiedendo tutti in tutto il mondo.
1: Ah, okay.
0: Sarà curiosissimo.
1: Faranno la canzone in loop, cioè canteranno sempre quella. Le,
0: sai quando si facevano,
1: esatto,
0: i concerti,
1: sì,
0: con la stessa canzone fatta cinque volte con i remix,
1: certo,
0: questo e quest'altro.
1: Certo.
0: Bellissimo.
1: E sotto i fan ancora. Vabbè, restate lì perché tra poco vi parliamo di overbooking,
0: sì,
1: in questo caso, cioè quando sui voli ci sono troppe prenotazioni e qualcuno deve rimanere a terra.
0: È bell'argomento questo.
1: No, ma vi racconteremo la storia di una coppia.
0: E non aggiungi a me.
1: Tu c'entri, perché gli uomini c'entrano sempre in queste cose.
0: Ah, pensavo che io fossi rimasta a terra per qualcosa.
1: No, no, no, restate lì, restate lì.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Coca-Cola, la sua canzone dell'estate su Radio Number One. Ben trovati ancora da Alvise e Lilli con voi fino alle 18.
1: Cose che succedono quando si cerca di andare in vacanza. È successo a Treviso, all'aeroporto Canova di Treviso. C'era un volo Ryanair diretto a Parigi e è stato colpito da overbooking, che è quella simpatica situazione con più passeggeri prenotati rispetto ai posti disponibili a bordo.
0: Che è una cosa folle.
1: Che è una roba.
0: È folle, perché se tu sai di avere 100 posti, tu vendi 100 posti e basta.
1: Ne vendono di più. E certo. Quindi a chi tocca rimanere a piedi? Allora, c'era questa coppia inglese, marito e moglie, insomma, lui sale a bordo, la moglie deve ancora salire, no, lui riesce a salire, la moglie non la fanno salire, rimane giù. Lui ovviamente a un certo punto capisce la situazione, dà in escandescenze e chiamano, insomma, il comandante chiama la polizia, sai, tutto questo casino, un'ora di ritardo, gli fanno pagare la multa di oltre 3.000 euro. Certo, gli fanno pagare la multa di 3.000 euro perché l'aereo è in ritardo. E cosa succede? Che lui parte, la moglie rimane a terra e la moglie è costretta a prendere un altro volo per raggiungerlo a Parigi.
0: Parità dei sessi! Io sono d'accordo, bravo! Io voglio sapere il nome e il cognome di quest'uomo e voglio mandargli un mazzo di fiori a casa.
1: Ma lui se n'è andato senza di lei.
0: Mito.
1: Ma doveva scendere anche lui.
0: Mito totale.

0: Radio Number One. Questo è il Summer One con Lilli
1: e Alvise,
0: che forse ce la fa oggi, eh?
1: Forse sì. No, ma allora, questo diciamolo, fuori onda abbiamo detto con Lilli, allora è Ferragosto.
0: Sì.
1: O perlomeno è passato
0: Ferragosto, insomma, è la settimana
1: è
0: dopo.
1: È la settimana dopo Ferragosto. Okay. Siamo tutti quanti in un clima di festa,
0: sì,
1: in un clima gioioso.
0: Sì.
1: E quindi vogliamo prendere la nostra diretta così, con questo clima di festa, e trasmettervi per l'appunto gioia e allegria. Mi sembra il minimo.
0: Certo.
1: No?
0: Con quella. Voi, ma dovreste vedere la faccia di Alvise. Io non riesco a non ridere.
1: Ma meno male.
0: Cioè, ma
1: meno male. Pensa se avessi avuto un'altra faccia.

0: Insighty qui a Radio Number One nel Summer One con Lily Alvise per raccontarvi un po' di cose. Raccontateci anche voi cosa state combinando. Sì. Una domanda che non fa mai nessuno. C'è una cosa che nessuno chiede mai.
1: Cosa fate a Ferragosto? No, cosa fate dopo Ferragosto?
0: Sì.
1: Perché poi solitamente si chiede sempre cosa fate a Ferragosto, cosa dovete organizzare per
0: ma
1: il 14.
0: Ma Ferragosto è andato, basta
1: questo
0: Ferragosto.
1: Esatto, però non si chiede mai ma cosa fate dopo Ferragosto? Cioè, una volta che voi festeggiate a Ferragosto, cioè nella mente delle persone cosa scatta? Basta, è finito tutto e torniamo alla normalità?
0: Ma
1: oppure
0: no,
1: si
0: ma
1: organizza qualcosa?
0: Allora, intanto c'è un sacco di, ci sono fortunatamente ancora tante persone che sono in vacanza e quindi godetevela che durano troppo. Ma perché noi abbiamo soltanto 15-20 giorni di vacanza in un anno?
1: No,
0: ma
1: non
0: perché?
1: Lo so, non lo
0: ma
1: so.
0: Ma perché? Noi
1: tra
0: dovremmo
1: siamo no. quelli che hanno meno ferie in tutta l'Europa.
0: Sì,
1: vedevo
0: sì.
1: questa roba.
0: Noi dovremmo fare una settimana di vacanza ogni due mesi. Secondo me no, poi in pensione non ci andiamo più. Però secondo me l'ideale sarebbe quello. Chi appoggia la mia mozione?
1: L'ideale sarebbe fare questo e andare pure in pensione.
0: Vabbè,
1: cose.
0: Allora lì veramente tanta roba.
1: Com'era
0: tanta
1: la botte piena e la moglie ubriaca?
0: Sì, quella roba lì. Tra poco una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: Living New York era il 2004 e tra l'altro Michael Stipe, il cantante, in una intervista ha detto che questa è una canzone, un atto d'amore per la città in cui vive, ed è veramente un pezzo meraviglioso.
1: Il buon Michele Stipa.
0: Sì, il Michele Stipa.
1: Leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, lo ricordiamo sempre il nostro numero. Da ieri finalmente mare, Milano Marittima, siete grandi. Sabina, di Varese. Poi ancora Luisa che dice: noi alimentaristi abbiamo 7 settimane. In che senso 7 settimane di ferie?
0: 7 settimane è un mese e mezzo praticamente.
1: Ma
0: di
1: io
0: mese.
1: Voglio fare l'alimentarista.
0: Fai l'alimentarista.
1: Si può fare a 35 anni di cambiare mestiere e fare l'alimentarista? Cioè, ci vogliono degli studi che durano tipo 15 anni o in 2 settimane sono a posto? Come funonzia.
0: E poi ha ragione questo ascoltatore. Dopo il Ferragosto, che fare? Cosa fai? Che dire? Cosa fai a Capodanno?
1: È vero.
0: Sì, ma io aspetto Capodanno.
1: Ah, tu sei già...
0: Sì, io sono già proiettata verso l'inverno. Che

0: Sameruana nel Sameruana. Sì. Che bella atmosfera che sta creando.
1: Una
0: eh?
1: Gran bella atmosfera con quel tocco anche country, quasi statunitense, che ci porta direttamente Post Malone con la sua Why Don't Belong to Me.

0: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Sono le 15.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora una tragedia in mare stamattina, una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata. È in coma farmacologico e in terapia intensiva all'ospedale di Sassari Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno. Femminicidio o suicidio nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Si intensifica l'attività eruttiva dell'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani limitati i voli in arrivo, dopo che stamattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Calcio, si completano stasera i 32esimi di Coppa Italia. Alle 18 Pisa Empoli, mezz'ora più tardi Sassuolo Cesena, alle

0: No More, Harry Styles in apertura di questa nostra seconda ora insieme, 17 agosto 2026, ben trovati Summer One!
1: Questa è la settimana di Lilly
0: e Alvise.
1: Eccoci qui, per tutta la settimana resteremo insieme, poi la prossima settimana io sarò con Agnese.
0: E poi ciaone! Ma
1: ciao.
0: Come ti senti tesoro?
1: Guarda, lascia stare che ho giorni, vado a giorni alterni, è un po' così in questo periodo. E comunque vogliamo andare sul lago di Como,
0: sì,
1: a Como per l'esattezza,
0: okay,
1: dove ci sono un po' di polemiche. Diciamo che la città è un po', i cittadini sono un po' spaccati, divisi in due, perché il sindaco, da quando a metà luglio è stato investito da un e-bike, da una bici elettrica, ha deciso di togliere tutte le bici dal centro storico.
0: Giusto.
1: E siccome molti cittadini ci vanno in bici in centro, sì, sì, molti si sono lamentati.
0: Giusto,
1: no?
0: È giustissimo.
1: Lui dal primo agosto ha detto: per una questione di sicurezza in bici non ci fa più nessuno.
0: Ma io vorrei capire una cosa,
1: sì,
0: ma se al sindaco lo morde una zanzara,
1: sì,
0: lui che cosa fa? Cioè inizia a dire basta zanzare, facciamo qualcosa contro le... Cioè, non lo so.
1: No, però questa cosa, insomma, lui ha preso questa decisione nel momento in cui è stato investito e poi ha detto vabbè, però è un po' che ci stavo pensando.
0: Mm.
1: Lui toglie alberi, toglie tutto, cioè lui fa un sacco di cose a Como.
0: Che mito.
1: Sì, Alessandro Rapinese, appunto il sindaco di Como, ha deciso di togliere tutte le bici dal centro, dalle vie principali, una trentina.
0: E quindi i comaschi, giustamente.
1: E quindi i comaschi, insomma, molti di loro sono un po' arrabbiati, proprio perché si parla tanto di mobilità.
0: Non ci si mobilita più.
1: E non ci si mobilita,
0: oh,
1: e
0: no,
1: quindi questa cosa un po'.

0: live su Radio Number One.
1: E noi stavamo parlando del sindaco di Como che è stato investito da un ciclista e ha deciso dall'inizio di agosto di vietare tutte le bici in centro. Quindi in centro proprio non si può più andare, a Como non ci puoi andare con la bici. E ovviamente la città è spaccata in due, perché molti sono d'accordo, tanti altri però non lo sono.
0: Ma
1: perché
0: certo,
1: molti a fare le spesucce, sai, quelle piccole, vai a comprare il pane, vai dal panettiere, vai in alimentari, cioè a comprare quelle due o tre cose ci puoi andare anche con la bicicletta.
0: Poi soprattutto in una città come Como, che
1: esatto,
0: ha una vasta zona pedonale, è importante potersi muovere anche in bici.
1: Esatto, e invece no, insomma da agosto non si può più fare questa cosa, quindi tante polemiche.
0: Però posso dirti,
1: sì,
0: i ciclisti secondo me, allora io non sono un automobilista, non ho un'auto, però ti devo dire, mi capita quando sono anche in autobus, mi muovo con i mezzi pubblici, di vedere tanti ciclisti che non riescono, e non so per quale motivazione, a rispettare le più banali regole di convivenza per strada, cioè stanno uno accanto all'altro, non riescono a fare le cose come devono essere fatte, occupano tantissimo spazio e rallentano tutta la circolazione. Cioè, secondo me bisognerebbe un attimino trovare una quadra in questa situazione.
1: Guarda,
0: per
1: io,
0: come
1: sono,
0: la vedo io
1: sono anche ciclista, sono automobilista e anche ciclista, mi rendo conto che ci sono dei torti un po' da tutte e due
0: le parti.
1: Sì, un po' da tutte e due le parti.
0: Ma secondo te il problema
1: non
0: maggiore
1: è sempre,
0: qual è?
1: Non è sempre colpa dei ciclisti e non è sempre colpa degli automobilisti. Ci sono dei ciclisti che sono davvero indisciplinati, e li vedo anch'io quando sono in giro con la bici, a volte dico, ma pensa sto cretino, non potrebbe comportarsi, cioè, c'è gente che passa, cioè, c'è il rosso, un semaforo rosso,
0: e passano,
1: sono lì, si guardano in giro e vanno, no, ti fermi come si fermano tutti.
0: Ma secondo te,
1: ma
0: in questa
1: così,
0: situazione,
1: cioè, però non sono tutti così ciclisti,
0: no,
1: la
0: no,
1: stragrande
0: ma...
1: maggioranza si ferma,
0: è
1: cioè,
0: il classico
1: quindi...
0: esempio, il classico esempio di quando si dice sempre tu rovini tutta la categoria,
1: esatto,
0: è quella
1: esatto,
0: roba lì,
1: è proprio quella roba lì.

0: Con la sua Per Sempre Sì, saremo io e te al Vise per tutta la settimana.
1: Ah, ecco, infatti dicevo Per Sempre, per sempre. No, perché no. Tu tra due settimane è finito e quindi sai che sì. Te la voglio dire la verità, sì. Io ti invidio tantissimo.
0: Perché non faccio più radio? Sei contento
1: perché...
0: che me ne vado?
1: Ma no, ti invidio perché tu adesso avrai la possibilità di viaggiare, sì. Fare un sacco di cose. È una sensazione che io probabilmente per età anagrafica non potrò provare mai, perché noi la pensione forse non la vedremo neanche.
0: L'ho fatto prima di te, tesoro. Quindi è così. Va bene, rimanete qui per le lacrime, tutto rimandato,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: cosa fai questa sera qui a Radio Number One nel Summer One, in questo pomeriggio dove tutto sommato con la temperatura siamo messi abbastanza bene?
1: Beh, direi c'è l'aria condizionata.
0: Ma cosa vuol dire? Io a casa mia sono passata dai 31 gradi ai 27, ieri sera gioivo, capito?
1: Se io avessi avuto 31 gradi in quel di Milano in questi giorni sarei stato felicissimo. Il problema è che ne ho avuti 750.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. E vabbè, noi parliamo di influencer.
1: Sì, dai, parliamo di influencer che adesso vengono morsi anche dagli squali per ottenere il selfie perfetto. Attenzione però, perché gli esperti dicono che ci sono stati 3 casi in meno di un anno, quindi comunque non stiamo parlando di cifre altissime. In ogni caso sono
0: tanti.
1: 3 persone.
0: Esatto, insomma, gli scienziati dicono che ogni settimana online centinaia di video di incontri ravvicinati, ma non sono animali da compagnia e il pericolo è alto. Cioè,
1: certo.
0: È possibile che uno non si renda conto che può essere pericoloso, insomma.
1: Ma no, ma perché loro scambiano lo squalo con Free Willy, è quello il problema.
0: Vabbè. Però sentendo una notizia di questo tipo, qual è la prima cosa che vi viene in mente?

0: Questo è il Summer One, la Summer One, anzi, perché è la playlist con i migliori brani del presente e del futuro, del nostro futuro.
1: E quindi stavamo parlando di influencer, sì. Influencer che vengono morsi dagli squali perché vogliono farsi il selfie perfetto accanto allo squalo. Ora, a parte la domanda, ma perché? Cioè, cosa ti è... quando sei caduto esattamente da piccolo per farti così male,
0: è vero,
1: capito?
0: È vero. Guarda, preferivo però, i balletti su TikTok, se proprio devo essere sincero.
1: Esatto, ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi, il più delicato è questo.
2: Te sei proprio un Beagles, può dire? Ciao Ale da Como.
1: Ciao Ale.
0: Però lo sveliamo che io non sapevo cosa volesse dire Beagle.
1: Sì, allora, perché...
0: cioè, per me è il cane, il Beagle.
1: È un'espressione, ci sono anche gli spaghetti, cioè la
0: Beagle,
1: pasta,
0: sì,
1: i Beagle, no? Sì, esatto. Però Beagle, detto così... è un po' come dire sei uno scemotto, sei un cretinetto,
0: esatto, insomma, una cosa
1: di questo tipo.
0: Ed è
1: un termine, credo, soprattutto lombardo.
0: Ma sai che questa parola io la riutilizzerò perché è molto carina, molto musicale, mi piace tanto.
1: Beagle?
0: Sì. Poi te insegno qualcuna anche.
1: Molto bene.

0: My Husband, una delle migliori di quest'anno, l'abbiamo riascoltata su Radio Number One.
1: Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: uscito proprio quell'anno, insomma,
1: 92.
0: Disco meraviglioso.
1: Io
0: disco...
1: avevo un anno.
0: Avevi un anno soltanto. Sì. Io preferisco non pensare quanti anni avevo. Però secondo me loro, cioè, non puoi cantarmi Friday I'm in love di lunedì, perché vuol dire che a te stanno sulle scatole quelli che si innamorano il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica.
1: Si lasciano tutti quelli che si innamorano da lunedì a giovedì.
0: Che poi se vogliamo fare una riflessione più o meno intelligente, cioè poco intelligente se vogliamo, però di fatto di lunedì, ma chi è che si incontra di lunedì?
1: Ma va, siamo tutti al lavoro.
0: Esatto, almeno in condizioni normali, non in vacanza.
1: Certo.
0: Quindi ti incontri o il venerdì sera, se esci, sabato e la domenica.
1: Sì. Secondo questo e presupposto non hai la possibilità di incontrare qualcuno che ti possa fare innamorare.
0: Esatto, adesso potremmo anche chiedere, ma voi quando vi siete innamorati? In che giorno? Tu ti ricordi in che giorno hai conosciuto la tua ragazza?
1: No, però la prima volta che l'ho vista dal vivo e ci siamo dati il primo bacio era un sabato. Quello me lo ricordo.
0: Vedi?

0: è bravo, Sing, Ed Sheeran che tra l'altro è in Canada in questi giorni, il tour è infinito, ha un sacco di date, andrà avanti fino a novembre, dicembre più o meno,
1: non male. Invece è stato in Italia di recente, il prossimo artista che ascoltiamo,

0: Bruno Mars con On My Soul chiude anche questa nostra seconda ora insieme.
1: Restate qui, tra poco parleremo di quello che c'è già in Francia, in Spagna e in Portogallo, cioè il free flow.
2: Summer One. Yeah. L'estate di Radio

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Amici e amiche di Radio Number One, eccoci.
7: Sono le 16.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Questa mattina una nave di emergency ha soccorso in acque internazionali un'imbarcazione di 50 migranti, 7 morti durante la traversata e 2 ricoverati in gravi condizioni. I naufraghi, somali e egiziani, per la maggior parte uomini, sono partiti ieri dalla Libia. Per lo sbarco è stato loro assegnato il porto di Bari. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, che dovrebbe consentire il transito delle navi secondo rotte definite. Trump si dice pronto a bombardare anche Muscat se dovesse mettersi di mezzo. In mattinata 2 droni iraniani hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan in Iraq. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia, una nuova ondata di droni e missili nella regione di Belgorod, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, ha ucciso 6 persone, ne ha ferite 4, tra cui un bambino, all'indomani dell'attacco più duro dall'inizio della guerra su Mosca. A complicare il quadro geopolitico, Trump ha annunciato una riduzione delle esercitazioni congiunte con la Corea del Sud in nome dell'amicizia con il leader nemico di Seoul, Kim Jong-un, e per il rifiuto della Repubblica di Corea a collaborare nella guerra contro l'Iran. Ora cronaca, la vitola avvisò Ranucci del rischio attentati 1 mese e mezzo prima dei fatti. Lo afferma l'avvocato del faccendiere dell'atto di Namitardo al giornalista di Report in visita al suo assistito al carcere di Rebibbia in vista del riesame di un nuovo interrogatorio. Non ritratteremo, ma puntualizzeremo, dice. È ricoverato in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, gli altri P, ha rischiato di annegare domenica sera in una piscina privata in Costa Smeralda. Il ventenne si trova in coma farmacologico all'ospedale di Sassari. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione ed è reduce da una vittoria contro l'Arezzo in Coppa Italia.

È morto l'escursionista colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo, trentenne di origine americana, si trovava in una zona vietata quando è scoppiato un temporale. È stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Catania, ma non ce l'ha fatta. Intanto, a causa dell'eruzione del vulcano e delle polveri sottili nell'aria, nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, confermati i voli in partenza ma non quelli in arrivo fino a domani a mezzogiorno, e si apre una nuova bocca eruttiva a 2000 metri. Mentre la situazione degli incendi in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, appare ancora drammatica ma più contenuta. A bruciare ora è l'area più alta, diramate anche raccomandazioni sanitarie a causa delle polveri sottili. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Eccola qui, Malika Ayan, con una possibilità. Quanto ci piace nel nostro Summer One insieme a Lilly
1: e al Vise. Eccoci. Buon pomeriggio.
0: Ti ho un po' scavalcato.
1: Ma no.
0: Mi devi perdonare.
1: Tu puoi fare quello che vuoi. Calpestami.
0: Grazie. Vogliamo parlare del fatto che anche in Italia arriva il free flow sulla rete autostradale italiana. Addio quindi a sbarre e caselli. Ma attenzione, perché insomma ci saranno anche multe salate per chi non paga.
1: Esatto. Ci saranno questi free flow che in pratica per chi ha Telepass, per chi ha Unipol Move e tutti gli altri sistemi elettronici per pagare il pedaggio non cambia assolutamente nulla. Per tutti gli altri invece i cambiamenti saranno veramente forti e bisognerà saldare il conto con un concessionario qualsiasi entro 15 giorni tramite un'app specifica dove viene indicato ovviamente il costo e dove vengono indicate tutte le tratte fatte.
0: Sì, diciamo che c'è l'app, c'è il sito internet, sì, oppure gli sportelli comunque dedicati, puoi pagare lì, può costare caro però se te ne dimentichi perché violi l'articolo 176 del codice della strada e quindi scatta una sanzione amministrativa che può arrivare a 344 euro, la perdita anche di 2 punti dalla patente, e non è poco. Tra l'altro questo tipo di passaggio automatico, telematico anche.
1: Sì, a tutti gli effetti sì.
0: Esatto, è già attivo in Spagna, Francia e Portogallo, è già una realtà. Nel nostro paese comincia soltanto adesso, al nord, ci sono 200 chilometri più o meno già attivi sulla rete autostradale e poi vedremo insomma cosa succederà.
1: Sai, secondo me è un fattore di civiltà.
0: In che senso?
1: Nel senso che andiamo nel futuro, mm-hmm, e soprattutto evitiamo che si vadano a creare tutti quegli ingorghi al casello, perché poi è lì che si creano gli ingorghi maggiori nelle autostrade. Tu vai dritto, la telecamera ti inquadra e almeno vai tranquillo che poi puoi pagare con calma e almeno non stai lì fermo ad aspettare chissà che cosa.
0: Sì, questo è vero, però puoi fare il telepass o altri sistemi di questo tipo e te ne vai tranquillo. Certo, vedere quelle code fantastiche, chilometriche ai caselli certi giorni ti mette una certa ansia, questo.

0: Questa ragazza c'ha una voce che è quasi vellutata, mi verrebbe da dire. Olivia Dean con Baby Steps, il suo ultimo singolo su Radio Number One.
1: Neil Summer One, tra l'altro con Lilly
0: e Alvise.
1: Eccoci qui insieme per tenermi compagnia. Parlavamo di questo free flow, questo nuovo metodo di pagamento sulle autostrade che arriverà molto presto, un po' su tutte le tratte. E quindi se hai telepass o comunque tutti questi metodi di pagamento veloci che vai al casello e te ne vai, oppure entro 15 giorni dovrai pagare, insomma, questo è un po' come succede su altre tratte.
0: Sì, ormai all'estero funziona tantissimo così. La mia domanda, ogni volta che succedono questi cambiamenti e quindi ci sono poi meno stipendi da pagare, perché è chiaro che non avrai più
1: non
0: il casellante.
1: Scusa, oggi, proprio oggi, sono arrivata al casello, non avevo il telepass, sono andata per pagare, insomma, al casello, e c'era un casellante.
0: Pensa.
1: E gli ho detto: ma ci siete ancora? Esistete? Siete veri in carne e ossa? Lui si è messo a ridere. Mi fa: eh sì, non so ancora per quanto, ma insomma restiamo qua.
0: Però effettivamente una volta che non ci saranno più i casellanti con questo nuovo sistema, teoricamente le autostrade dovrebbero costare meno, perché tu hai meno mano d'opera da dover sostenere. No? Cioè non funziona così?
1: No.
0: Che bello!
1: Sai che
0: bello.
1: Non funziona mai così.
0: Che bello!
1: Mai,
0: che serve,
1: mai così, mai. Quando cala il prezzo del barile, del petrolio, eccetera, tu hai mai visto calare il prezzo alla pompa?
0: No,
1: per
0: no,
1: noi
0: no, cala un'altra cosa, sì, sai, esatto, quanto cala.
1: È l'unica cosa che cala, guarda.

0: Gomez con la sua Love On su Radio Number One. Stanno arrivando dei bei messaggi su questo argomento e non soltanto, che stiamo trattando in questa nostra fase del Summer One pomeridiano.
1: Sì, stavamo parlando del free flow, questo nuovo modo di pagamento, del il pagamento veloce sulle autostrade italiane. Arriverà molto presto e c'è chi ci scrive: però io ho una lamentela, non potrò più mandare a quel paese la voce automatica che ti ringrazia. Sai che ogni tanto lo faccio anch'io? Quando mi capita di arrivare e pagare, quando ti dice arrivederci, no, cos'è che ti dice la voce automatica? Una roba tipo...
2: Io c'ho il telepass, quindi...
1: Ah, ok, no, sì, ti dicono qualcosa tipo...
0: tipo grazie, arrivederci, alla prossima.
1: Sì, tua sorella. Sai, cose di questo tipo.
2: Io alla palermitana direi molto peggio, però
1: no,
2: vabbè.
1: Ma sai quando arrivi, no, che sei anche un po' così, sì. Vabbè, tua sorella magari hai fatto coda, hai trovato un incidente, cioè cose di questo tipo, ho detto sì, tua sorella.
2: Questo mancherà
1: sì, mancherà tantissimo, è vero. State lì, tra poco, guarda caso, il traffico.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
6: Umano, torna la Sfinge.
5: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
6: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
5: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpente. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
6: Ed è solo l'inizio.
7: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. Ah!

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici. Treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
2: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazione cena contattaci al 342 04 45 014.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
6: Sulla 4, la Venezia Trieste, c'è un incidente tra l'allacciamento A28, Porto Gruaro, Pordenone e Sastino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla A7, la Milano-Genova, incidente tra Casei Gerola e Groppello Cairoli in direzione di Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è un veicolo in avaria tra Quinto De Stampi e la statale 412 della Valtidone in direzione della 1. Sulla 1, la Milano-Bologna, code tra Milegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sulla A32 la Torino-Bardonecchia, code segnalate tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Andiamo sulla A15, la Parma-La Spezia, code a tratti per 2 chilometri tra Berceto e Pontremoli in direzione della Spezia. E chiudiamo con la A10, la Genova-Ventimiglia, 3 chilometri di coda per traffico intenso tra Orco Feglino e Spotorno in direzione Genova, e in direzione di Ventimiglia ci sono 5 chilometri di coda invece per traffico intenso tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia.
5: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade.

0: detto me, scaricate l'app di Radio Number One. Cosa ridi?
1: No, avevo sentito questo pa, pa, pa, pa, pa. Non capivo. Ma che è la base, semplicemente.
0: Con... Ma insomma, io posso stare una settimana qui con questo ragazzo?
1: Ma se tu mi... Scusami, sì. Cari amici ascoltatori, perdonate questa digressione. Vabbè. Ma se tu mi metti una base che parte con un... Io non capisco perché non...
0: Ma tu in che mondo vivi? Dove vivi?
1: Nel mio.
0: Va bene, io sono Lilly.
1: Io Alvise, sempre.
0: Almeno
1: così.
0: Questo è chiaro.
1: Da 35 anni, sì.
0: Ok, fantastico. Resteremo insieme tutta la settimana. Vi terremo compagnia dalle 14 alle 18. Vi racconteremo un po' di cose. Grazie intanto a tutti per i messaggi bellissimi che ci state inviando al 393 444 0444. Io mi ero segnato un po' di saluti, però vabbè, vi salutiamo tutti. Bacini. Sapete cosa sta succedendo negli Stati Uniti, a San Francisco per l'esattezza? Sai che si parla tanto di umanoidi, no?
1: Sì.
0: Però adesso i robot umanoidi si possono affittare, anzi si possono noleggiare per la pulizia della casa. Lo fanno a San Francisco. Sai quanto vogliono? 30 euro l'ora. Adesso sono dollari, però tradotti in euro sono 30 euro l'ora più o meno. Quindi loro ti fanno tutto, ti puliscono il bagno, la cucina, ti pisciano il cane. Qualunque cosa, capito?
1: Sai che non pensavo l'avresti detto.
0: No, qualunque
1: si vede che sta andando in pensione.
0: Ma tu non vorresti, scusa Alvise, non vorresti un robot umanoide? Esci di casa, torni a casa e c'è tutto fatto.
1: Io avrei paura. Però ti dico, a casa mia ho comunque il robottino, quello per lavare
0: pulisce
1: i pavimenti.
0: Sì, però non è la stessa cosa che avere una persona che ti pulisce tutto, insomma, che ti dà una mano.
1: Paura. Io ho visto, ti ricordi il film Io Robot, quello con Will Smith?
0: Certo.
1: Si parte da lì, se ci rifletti. Si parte dal fatto che in casa ci sono questi robot umanoidi che fanno le pulizie. Sono a tutti gli effetti delle Colf, questi robot che ci sono nel film Io Robot.
0: Poi se gli dici, la domanda è, ma gli puoi dire, guarda che lì non hai pulito bene?
1: E come fai?
0: Come fai?
1: Metti che impazzisce perché non segue i comandi
0: dell'umano.
1: Una sberla da un robot umanoide non è la stessa cosa.

0: nuova, il nuovo volto del pop internazionale, Ayra Starr, canzone che è bellissima.
1: Bellissima, io non riesco a stare ferma ogni volta che c'è questa canzone. Summer One con Radio Number One insieme a Lily e ad Alvise. Stavamo parlando di robot umanoidi per la pulizia della casa. A San Francisco si possono noleggiare per 30 euro l'ora e sono arrivati un po' di messaggi. Allora c'è Valentina che dice: comunque non puliranno mai, come dice mia mamma. E questa è fantastica,
0: è vero, grande verità.
1: Poi Elia dice: troppo lento, già mi vedo che gli dico lascia, faccio io. Ed è un uomo, attenzione, è un uomo. Carlo: aspettiamo la versione idraulico, elettricista e muratore.
0: Ma sai che secondo me a breve arriverà anche questa. Poi è arrivato anche un altro messaggio: gli umanoidi presto sostituiranno l'uomo per fare lavori scomodi e magari anche in amore.
1: Sì, poi sono arrivati anche altri messaggi però del tenore di Valentina, cioè che non puliscono bene. Quello come fai? Il water.
0: Secondo me si arriverà al punto dell'uomo bicentenario, il film.
1: Sì. Addirittura.
0: Sì.
1: Vabbè, aspettiamo. C'è Nico San.

0: Grazie ad MTV che mandò il video di questa canzone, loro vennero conosciuti anche da una nuova generazione di fan, no? Negli anni 80, e quindi davvero grandi cose hanno fatto gli Yes.
1: Eh sì, a quei tempi MTV lanciava tantissimi progetti, c'è stata anche la storia poi raccontata, per esempio passando ad un altro artista, nel biopic di Michael Jackson, grazie ad MTV Michael Jackson è diventato poi Michael Jackson.
0: Esatto.
1: Beh, non MTV, volevano passare le sue canzoni.
0: MTV ha fatto diventare grandi, anzi ha fatto conoscere al mondo intero generazioni di artisti, di gruppi anche davvero famosissimi.
1: È vero.
0: E poi ci sono loro
1: Merck & Cremont, Serena Branco.

0: The Script con Super Heroes. Che bella questa ragazza.
1: È bellissima,
0: ricordo,
1: loro sono bravissimi. Arrivano
0: bravissime.
1: Da Dublino.
0: Sai
1: Dublino.
0: Che hanno pubblicato un album proprio questa settimana? Un bel album fresco di patca.
1: Lo so, anche perché li seguo da sempre. Praticamente 2014 è l'anno di uscita di questo Super Heroes, una canzone che si rivolge a tutte quelle persone che stanno passando un momento un po' difficile e comunque ne escono a testa alta.
0: Sì.
1: Capito? Sempre a testa alta.
0: Assolutamente.
1: Ed
0: sì.
1: È un messaggio che ci piace. Insomma, mandare così nell'etere a chi ci ascolta in questo momento. Io sono Lilly.
0: Io sono Alvise.
1: E siamo noi, Summer One, qui a Radio Number One. Rimanete qui perché poi parleremo anche di cinema.
0: Assolutamente sì, ci sono dei dati molto interessanti che non riguardano un film in particolare, ma riguardano proprio tutto il settore della cinematografia, soprattutto in Italia.
1: Quando è l'ultima volta che sei stato al cinema?
0: Per Spider-Man 2 settimane fa. Sì.
1: Molto bene, ne parleremo.
2: Summer One.
3: Yeah. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One con Lily Alvise.
1: Sono quasi le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, sono Alessandra Giavazzi. Vediamo insieme le ultime notizie. Sono pentito di aver inguaiato mio fratello Ranucci. Le parole di La Vitola dal carcere, mentre l'avvocato del faccendiere dell'atto di Namitardo al giornalista di Report, in visita al suo assistito a Rebibbia in vista del riesame di un nuovo interrogatorio, ha affermato che La Vitola avvisò Ranucci del rischio attentati un mese e mezzo prima dei fatti. Questa mattina una nave di emergency ha soccorso in acque internazionali un'imbarcazione di 50 migranti, 7 morti durante la traversata e 2 ricoverati in gravi condizioni. I naufraghi somali e egiziani, per la maggior parte uomini, sono partiti ieri dalla Libia per lo sbarco. È stato loro assegnato il porto di Bari. Altro mare, altro barchino di migranti. Nei pressi di Chia, al sud della Sardegna, un motoscafo ha travolto una giovane 17enne su un SUP a pochi metri dalla battigia. Il natante si è allontanato rapidamente per approdare su una spiaggia vicina e 14 algerini senza documenti a bordo hanno tentato la fuga. Ma l'incidente aveva allertato le forze dell'ordine, gli uomini sono stati fermati e il timoniere tratto in arresto. Apriamo la pagina internazionale. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, che dovrebbe consentire il transito delle navi secondo rotte definite. Trump si dice pronto a bombardare anche Muscat se dovesse mettersi di mezzo. A complicare il quadro geopolitico, il presidente americano ha annunciato una riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, in nome dell'amicizia con il leader nemico di Seoul, Kim Jong-un, e per il rifiuto della Repubblica di Corea a collaborare nella guerra contro l'Iran. Cronaca, resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, che ha rischiato di annegare domenica sera in una piscina privata in Costa Smeralda. Il ventenne si trova in coma farmacologico all'ospedale di Sassari. Ha esordito in Serie A la scorsa stagione ed è reduce da una vittoria contro l'Arezzo in Coppa Italia. È morto l'escursionista colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo, trentenne di origine americana, si trovava in una zona vietata quando è scoppiato un temporale. È stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale di Catania, ma non ce l'ha fatta. Intanto, a causa dell'eruzione del vulcano e delle polveri sottili nell'aria, nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, confermati voli in partenza ma non quelli in arrivo fino a domani a mezzogiorno, e si apre una nuova bocca eruttiva a 2000 metri. Prima di chiudere vi segnalo il nuovo rinvio del Palio di Siena a causa pioggia. Per la corsa di Piazza del Campo si ritenta domani. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Guarda amore, Safe, in apertura di questa nostra nuova ora insieme. Tra l'altro in questa canzone c'è anche la speciale collaborazione di Brescino, che fa questi cori alla fine che ricordano un po' le sirene dell'Odissea. Visto come mi sono ricordato.
1: Come sei ispirato? Come sei ispirato, caro Alvise? Con Lily Alvise, eccoci qui, Summer One, Radio Number One. E vogliamo parlare di cinema, sì. Perché anche durante questa estate così calda, il pubblico è tornato al cinema. L'estate 2026 ha riportato il pubblico nei cinema italiani, presenze in crescita del 32% e incassi del 41% rispetto all'anno precedente. Quindi davvero una grande cosa. Ormai è da un paio d'anni che c'è questa abitudine di fare uscire anche a luglio, ad agosto, film importanti. Prima uscivano soltanto in autunno oppure in inverno, sì. E invece adesso escono anche d'estate.
0: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro ricordiamo anche un altro dato importantissimo, che il mese di luglio, per quel che riguarda l'Italia, del 2026 è stato il luglio con le maggiori presenze al cinema praticamente della storia della nostra cinematografia. Quindi è una cosa molto molto importante. E bisogna ringraziare due film in questa situazione.
1: Sì, Spider-Man
0: e l'Odissea.
1: Sì. Esatto. E a trainare le sale sono stati i blockbuster, appunto questi film che abbiamo appena citato, le strutture sempre più moderne e l'aria condizionata. Anche quella ha fatto il suo, insomma, decisamente. Qual è l'ultimo film che hai visto? Mi hai detto Spider-Man.
0: Sì, ma in realtà li ho visti praticamente tutti quelli che hanno avuto successo. Ho visto anche Toy Story, che è un altro film che ha superato il miliardo. Ci sono stati, devo dire, tanti bei blockbuster, che sono i film classici commerciali, che però portano la gente nelle sale. Sono i film evento che aiutano tantissimo questi lavoratori ad andare avanti.
1: È vero. 393-444-0444 per i vostri messaggi, se ci volete dire quando è stata l'ultima volta che siete stati al cinema.

0: Magnetic, qui a Radio Number One, nel nostro Summer One con Lidia Alvise. Stavamo parlando di cinema, sì. E ormai al cinema ci si va molto, vuoi anche per l'aria condizionata, ma vuoi anche perché anche d'estate escono dei film davvero interessanti.
1: Film interessanti, film che parlano a tutti, non soltanto ai bambini, perché magari qualcuno potrebbe pensare che Spider-Man sia un film per bambini. In realtà non è così, però giustamente se le cose non si vedono non le si può commentare, nel senso bisogna un attimino prima vederli certi film e poi dopo valutarli. Anche l'Odissea, per esempio, è un film per adulti, è un film con una storia epica, la conosciamo credo tutti quanti abbastanza bene. Tra l'altro non so se a te è capitato sul web,
0: sì.
1: Sull'Odissea c'era la gente che diceva non fate spoiler, ma de che è l'Odissea?
0: Sì, ma hanno scritto anche un sacco di altre stupidate che non c'entravano assolutamente niente, cioè c'è chi ha confuso Virgilio con altri autori,
1: no,
0: con altre cose.
1: Io ricordo ancora, non so se te lo ricordi anche tu, quando è stato pubblicato nelle sale cinematografiche La Passione di Cristo.
0: Sì, sì,
1: non fate spoiler,
0: sì.
1: Sulla Passione di Cristo.
0: È vero, è vero. C'è Federico che scrive: non sono un grande appassionato di cinema, è quel poco che guardo come film thriller e horror. L'ultimo film che ho visto al cinema è La Mummia di Lee Cronin, visto a fine maggio. Infatti è uscita una nuova versione.
1: Una nuova versione della Mummia qualche mese fa, e adesso stanno rifacendo, ricalcando i tempi della vecchia Mummia dei primi anni 2000, il nuovo capitolo con Brendan Fraser, con tutti quegli attori che avevano reso la saga cinematografica importante.
0: È vero, è vero. Io l'ultimo film che ho visto al cinema,
1: quanto tempo fa?
0: Oppenheimer.
1: Vabbè, dai, 2 anni fa. Due, tre anni fa.
0: E
1: sì.
0: Poi no, forse ho visto anche Downton Abbey, il film, il secondo, terzo della serie. Vabbè, insomma, comunque è un po' che non vado.
1: Oppenheimer al cinema.
0: Oppenheimer è tanta roba.
1: Roba.
0: Oppenheimer, tra l'altro, l'hanno dato recentemente anche in TV.
1: Sì.
0: È bellissimo, un film bellissimo. Sam Fender, People Watching, questa è Radio Number One.

0: Sienna Spyro, Dion, This Hill, bellissimo questo brano. Bellissima lei, bellissima la voce.
1: Bellissimo tutto.
0: Rimanete con noi, meno bello il traffico, ma ne dobbiamo parlare.
2: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
3: Ermal Meta.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
9: E ci sono parecchie segnalazioni. Sulla 1 la Milano-Bologna, un incidente tra l'allacciamento per la 14 e ramo Casalecchio causa rallentamenti in direzione di Firenze. Code anche sul ramo Casalecchio verso la 1 per traffico intenso. Sempre sulla 1 la Milano-Bologna, tra Modena Nord e Modena Sud si segnala la presenza di veicoli lenti in direzione di Bologna. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Verso Ventimiglia si registrano code a tratti nei pressi di Bordighera e inoltre ci sono 3 chilometri di coda per traffico intenso tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia. Andiamo anche sulla 26, attenzione sulla 26 tra Masone e Ovada, sta piovendo, piove anche sulla 7 la Milano-Genova tra Busalla e Genova Ovest. E sulla tangenziale ovest di Milano c'è un veicolo in panne tra l'allacciamento con la 7 e Trezzano in direzione della A8. Sulla tangenziale est un veicolo in avaria tra gli svincoli di Bimercate Nord e Bimercate Centro in direzione della 1. Sulla 4 la Venezia-Trieste code al casello di Trieste-Liserte in direzione di Venezia. Sulla 5 la Torino-Courmayeur c'è un veicolo in avaria tra Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Code in entrata al traforo del Monte Bianco lato francese in direzione di Courmayeur e chiudiamo con la segnalazione della statale 45 bis Gardesana occidentale, code per traffico intenso all'incrocio di Arco.
8: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore.
10: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: io la adoro. Gaia, bossa nostra, qui a Radio Number One, nel nostro Summer One, e questa settimana...
1: Voi non la state vedendo, cari amici e care amiche, voi non state vedendo Lilly.
0: Io sto seguendo.
1: Se la sta chillando, come dicono i giovani, quindi sta ballando come se non ci fosse un domani. Beata lei.
0: Questa settimana io e Alvise saremo insieme tutta la settimana, sì, dalle 14 alle 18. La prima cosa che vi chiediamo è di scaricare l'app. Cioè portateci con voi anche quando andate in bagno, possibilmente. Sai che c'è un sacco di gente che va in bagno col telefono?
1: Posso dire che gran fortuna! Siamo stimolanti, evidentemente. Noi stimoliamo, esatto, le attività cerebrali.
0: Guarda,
1: e non solo.
0: Scusa, perché uno non dovrebbe ascoltarci anche quando va in bagno? No, ci sono anche quelli che hanno la radio in bagno, la filo di fuso.
1: La domanda è perché dovrebbero farlo, non perché non dovrebbero.
0: Vabbè, però come sei, cioè...
1: No, allora sai cosa? No,
0: sei,
1: no,
0: pignolo, aspetta, stai lì proprio a mettere i puntini sulle...
1: No, aspetta, io per come sono cresciuto in bagno, sì, ho sempre letto, cioè nel senso che la lettura...
0: Tu sei cresciuto in bagno?
1: No, nel senso, nelle mie attività.
0: Ah, ok.
1: Mi stimolava la lettura, sì, in determinate attività.
0: Sì,
1: quindi,
0: anche a me.
1: Capito, quindi dico... Magari è meglio un giornale,
0: un libro,
1: un topolino, una roba di questo.
0: Che topolino?
1: Io leggevo tantissimo le istruzioni dei bagnoschiuma. E i topolini mi aiutavano tantissimo.
0: Siamo andati oltre, sì. E quindi io metterei Luis Capaldi con la sua Survivor.

0: nostra grande canzone di tra poco.
1: Prima di ascoltarla però diciamo che per onor di cronaca, sì, anche per i messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, che c'è un sacco di gente che va in bagno con il libro o i fumetti, che no, voglio dirlo perché non è che siamo soltanto noi.
0: Allora vedi che
1: tu ti
0: leggi
1: il Topolino, io mi leggo, esatto, i libri. Vabbè.
0: Vabbè, siamo sulla stessa barca, vabbè, io ho i disegni in più.
1: Poi c'è chi va con il telefono e vabbè, esatto, quello è un altro discorso, vabbè, anche lì magari uno non ha tempo durante la giornata e mentre è lì e fa queste cose.
0: Ma si fa un Tetris nel frattempo.
1: Un Tetris. Va bene, tra poco una grande canzone.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: canzoni era il 1977.
1: Tanto tempo fa, stiamo parlando di tanto tempo fa. Tra l'altro abbiamo controllato anche fuori onda chi dei Bee Gees è rimasto, perché poi queste sono sempre delle curiosità che possono venire bene da conoscere, insomma sono importanti da conoscere, e abbiamo scoperto, io non lo sapevo, che è rimasto dei Bee Gees
0: Barry Gibb,
1: il fratello maggiore
0: sì. dei fratelli. Gli altri tre purtroppo sono deceduti,
1: che ha 80 anni tra l'altro.
0: Ha 80 anni,
1: ma
0: sì.
1: Tu pensi che a 80 anni si può continuare a cantare?
0: Secondo te
1: così?
0: Sarà ancora lì così col ditino?
1: Infatti col ditino e a cantare con questo falsetto continuo.
0: Ma secondo me canta ancora,
1: ma non credo così,
0: no. Anche perché
1: magari è diventato Barry White al posto di Barry Gibb.
0: può essere. Comunque è un grande, grandi Bee Gees, davvero.
1: Assolutamente.
0: Questa è Radio Number One, nel Summer One anche Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Dion, Give It To Me Right su Radio Number One, 17:53. Non abbiamo ancora finito, dobbiamo ancora ballare.
1: No, abbiamo ancora una canzone per ballare insieme a voi, cioè Lady Gaga.

0: Isis, Lady Gaga, noi vi salutiamo per questa giornata, grazie a tutti da parte di Alvise, da parte di Lilli,
1: certo, noi torniamo domani ore 14, vi aspettiamo con Summer One, vi lasciamo con Luchino. Ciao.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Le 18 e qualche secondo.
8: Radio Number One Notizie.
9: Sono pentito di aver provocato guai a due persone a Meccare. Il legale di La Vitola riferisce le parole del suo assistito, incontrato oggi nel carcere di Rebibbia a Roma. Renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, aggiunge l'avvocato. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran, nel giorno in cui scade la tregua di 2 mesi, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno, ribadisce Trump, è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare. È morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita lo scorso 23 luglio dal marito che poi aveva ucciso il fratello. Ricoverata in condizioni disperate, non ha mai ripreso conoscenza. Per l'uomo l'accusa cambia in duplice omicidio volontario. Si concentra sulle falle nella sicurezza l'inchiesta sul clamoroso furto di opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città. Da quanto si apprende, gli allarmi sono scattati e le telecamere non funzionanti. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia ha bagnato il tufo di Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata domani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: L'estate di Radio Number One.
7: Ma dai che c'è ancora il sole, come dice il mio amico, meglio sole che male accompagnati. Dai, dopo questa vado a casa, ci penso più. Buon pomeriggio, anzi ormai buona serata. Dopo le 18 si può dire anche buona serata, buon rientro a casa.

parlato anche loro e ovviamente domani li ribeccate nel pomeriggio, come ribeccherete me a partire dalle 18 per l'ultima fascia della giornata di Summer One, l'estate di Radio Number One. Ovviamente loro erano in due a ballare la Ligali, io sono col mio amico immaginario come al solito e abbiamo 4 ore da consumare insieme. Ovviamente il numero di WhatsApp è sempre quello, non cambia se volete dirci un po' di cose, di delle cose. Le città comunque sono abbastanza gremite in questo periodo, io che ho vissuto bene o male tutto il periodo di agosto nelle grandi città devo dire che c'è un sacco

Radio Number One, siete nella Summer One, l'estate di Radio Number One. Un po' particolare, ci siamo bene o male tutti quanti a rotazione nell'arco di questa programmazione, perché molti sono in vacanza, molti altri sono rientrati, molti altri, chi può dirlo, non si sa, e va bene. Allora, no, stavo accennando al fatto delle città che bene o male in quest'estate 2026 più o meno sono state particolarmente gremite, non per forza da turisti, ma anche dagli abitanti stessi che, diciamo, quest'anno hanno un po' tirato i remi in barca, come si usa dire. Infatti stanno cominciando a iniziare a uscire le prime analisi di mercato e analisi di questo che è stato questo periodo estivo, appunto, dove comunque sia località di mare che di montagna hanno avuto, diciamo, un calo. Poi adesso per i dettagli e le specifiche sicuramente ne sapremo più avanti, anche perché adesso sono le prime buttate, che le hanno buttate lì così, secondo me, però non ci vanno lontano dal mio punto di vista. La realtà dei fatti è che comunque sia adesso arrivano gli specialisti del settore, come li chiamo io, no? Cominciano a fare quelle cose che si trovano in televisione e cominciano a parlare delle cose, e perché sanno tutto loro. E la più bella che ho sentito non più tardi di un paio di giorni fa è stata: gli italiani ormai amano stare a casa, non vanno neanche più in vacanza. Dopo questo spegniamo, che forse è meglio. No, perché effettivamente poi le analisi possono essere molteplici, no? Ognuno butta il suo punto di vista su questa situazione. Il dato di fatto è che comunque sia tra una situazione e l'altra di questo periodo, sicuramente anche il fatto dell'aumento della benzina, del gasolio, le spese in generale, ovviamente si fanno i conti in altro modo e non più leggeri come si facevano qualche tempo fa. Però metti il caso che uno si può ingegnare, può trovarsi anche uno spazio ricreativo all'interno e prossimo della propria città, no? Come per esempio hanno fatto in India, no? Hanno trasformato una discarica di marmo a cielo aperto e l'hanno trasformata in una meta turistica. Pensate un po' che in questo posto, che è in Rajasthan, si dirà così penso in indiano, cioè l'indiano ancora non lo capisco, mancano le piume, c'è questa enorme distesa di scarti bianchi di marmo che sembra un paesaggio innevato a colpo d'occhio, no? È diventato praticamente un set fotografico per molti turisti che si muovono nel territorio e tantissimi influencer che vanno a fare diverse fotografie. La cosa surreale di questa cosa è che questa discarica, questa è una discarica proprio, non così per dire, è proprio una discarica, riceve 5.500 tonnellate di materiali al giorno. Non male l'idea, no? Adesso potremmo proporre, per esempio, ti faccio un esempio sulla nostra penisola, potremmo proporre che a Milano noi facciamo il fuori salone, loro fanno il fuori discarica, no? Potrebbe essere un'idea. No, anche perché se andate in alcune zone della nostra penisola ci sono diverse discariche che comunque meritano un po' di attenzione, potrebbero essere sicuramente spazio turistico dove potrebbero fare una serie di fotografie. Poi non so come vengono, un po' mosse forse, sai, c'è della fauna un po' particolare. Va bene, lasciamo stare che è meglio. Radio Number One, Calvin Harris, Rihanna. Baby.

Drop Dead Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, giusto appunto Carlo, l'appunto è giusto quello che hai fatto, hai detto probabilmente gli italiani non vanno più via, non vanno in vacanza perché il caffè come lo fanno al bar sotto casa non lo fanno da nessun'altra parte. Anche questa è un'ottima osservazione dal mio punto di vista, eh?

0: perché tra un attimo diamo un'occhiatina al traffico.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
3: Ma scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma guarda, sei qui, un secondo e faccio sempre a litigare, non io può. Non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: Automobili. Info su sanvito-megna.it e sui social.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Puntuale a quest'ora una catena la situazione delle nostre autostrade. Non solo, segnaliamo per la diramazione A8 Gallarate Gatti con un veicolo fermo tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, quindi rallentamenti in direzione Milano Varese. Rallentamenti anche per quanto riguarda la

Di gruppi Anastasia Left Outside Alone, impegnata in questo momento con questo Anti-Key 2026 European Tour, che è così per festeggiare i 25 anni, giusto? Della sua carriera. Poi, se volete andarla a vedere nella prossima stagione, è già stata in Italia, Roma, ad Asti e via dicendo. Però, se volete fare un giretto

Michael Jackson, Justin Timberlake, questo progetto del 2014, queste tecnologie che prendono le voci, le rimettono in ordine, tutte queste tecnologie. Va bene, buona serata, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Lucchino, passavo di qua, ci sono io, mio amico immaginario, come al solito quando arriva l'estate. No, a parte gli scherzi, il nostro amico di prima giustamente suggeriva il fatto che quest'anno Ferragosto è caduto su un weekend, e quindi ovviamente dice le settimane più vuote nelle città sono quella antecedente e quella seguente al Ferragosto. Poi, se devo dirti la verità, se faccio un'analisi sulla città di Milano, dove siamo in questo momento, forse c'era meno gente settimana scorsa, questa settimana ce n'è di più. Poi dipende sempre dalle località e dalle zone. Salutiamo invece anche Loretta. Ciao Loretta, buona serata, sta rientrando dall'ufficio, oggi ha lavorato, vedi che c'è gente che lavora anche. Salutiamo anche Edda, salutiamo anche Edda, salutiamo gli amici che si stanno invece imbarcando per andare in Sardegna, gli amici di Livorno, buona serata. Salutiamo anche Cristian, buona serata a Cristian, buona serata anche a Patrizio, buona serata, dove ho perso, eccolo qua, buona serata anche a Wendy, avevo dimenticato il nome, cioè l'avevo scritto lì, e ovviamente buona serata anche a tutti voi che siete all'ascolto. E ovviamente potete interagire attraverso il nostro numero di WhatsApp, sempre quello 393-444-0444, per dirci per esempio nella vostra città, nel vostro paese, la vostra situazione, il vostro territorio com'è in questo momento, se lo vedete più scarno del solito, cioè con meno abitanti, se così si può dire, no? Perché sai, c'è questo ponticello, mettiamolo così, perché che ci devi fare? Quest'anno il 15 è caduto proprio nel weekend e quindi ci ha fregato un giorno, almeno ha fregato a qualcuno un giorno di ferie che invece poteva essere benevolo e aggiuntivo. È caduto nel weekend, ragazzi. Colpa di

0: E con Benjamin Grosso chiudiamo la prima ora insieme.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Dal 20 al 29 agosto a Suno torna la festa dell'uva fragola con la sua 43esima edizione. 10 giorni tra buon cibo, musica ed eventi da vivere insieme. Scopri il calendario eventi alla pagina Instagram Promo Toscarone Suno. Per info e prenotazioni

0: Radio Number One Notizie.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oh Luchino, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buona trasmissione, grazie, rimaniamo in ascolto, grazie. E siamo qua.
1: Buon anno, niente. Buona serata. Era Francesco Gabbani su Summer Funky in questa Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi accompagna nell'arco di tutte le giornate per quest'estate fino alla conclusione di questo mese, anzi non è vero perché il 31 che cade di lunedì quest'anno ricominciano puntualmente dei diversi appuntamenti di palinsesto standard della radio, quindi poi ci beccate dal 31 che ricomincia poi la vita normale di tutti quanti, se normale vogliamo chiamarla. Ciao Max, ciao Sami, buona serata, salutiamo anche Adriana, ciao Adriana, buona serata, un saluto anche agli amici col porto d'armi, bentornati, grazie. Ciao Luigi, salutiamo Gigi, gli amici di Bergamo e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Prima parlavamo del fatto che comunque sia è un'estate un po' particolare, perché diciamo che il movimento dei vacanzieri non si capisce bene, perché ci sono città più o meno vuote, no? non dappertutto, però non si sa dove è andata la gente, perché quando vai in giro trovi pochissimo, no? Località balneari o montane, però lo scopriremo per poi quando fanno le analisi l'estate, sapete quelle cose che fanno puntualmente ogni anno a conclusione delle vacanze, no? Vi danno tutti quei numerini magici, ci daranno dei numerini magici anche quest'anno, come i numerini magici ci dà solitamente la borsa e o le borse che condizionano indicativamente l'andamento dell'economia globale, no? Cioè, questo giochino, perché poi alla fine è un giochino, no? Si muovono un sacco di soldi che poi vanno a influenzare tutti i mercati, i diversi mercati del pianeta. Perché sto dicendo questo? Non perché sono un analista della borsa, anzi, non capisco un tubo, però è accaduto che la Sony ha bloccato un videogioco, a differenza delle altre piattaforme tipo Xbox, Nintendo e via dicendo. Questo gioco è Stonks 9008 o 9800, non so come lo venga citato per tutti i gamer, okay, va bene, e pare che questo sia un gioco abbastanza pesantino. Vedete in che senso? Perché parla di borse, cioè praticamente è un gioco che è un gestionale ambientato nel mondo delle borse a livello internazionale, e pare che questa versione sia stata bloccata nella versione PS5 appunto dalla Sony, a differenza delle altre piattaforme che invece procedono tranquillamente con l'utilizzo di questo gioco, che pare che stia anche prendendo spazio, no? All'interno di tutti coloro che sono appassionati appunto di videogiochi. Ovviamente un altro sistema, giusto per adesso questo punto di vista, giusto per far entrare nel mondo del gioco, degli investimenti e dell'azzardo diverse persone già da bimbi, va bene. E infatti pensate un po' voi che Sony ha dichiarato molto chiaramente, ha detto no grazie, ne abbiamo già abbastanza della vita reale del mercato azionario che purtroppo, ahimè, grava su tutta la popolazione mondiale. E beh, anche questa è una buona analisi, però insomma, se volete giocare a questo giochino, almeno solo se giocate virtualmente è meglio, se giocate con i soldi un po' meno.

0: Miles Smith, Night Oran, Radio Number One, Summer One. State lì un attimo e diamo un'occhiata anche al meteo.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo
6: Gli Spacca Notizie.
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Eccolo qua puntuale, grazie agli amici di Trebi Meteo. L'occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord, residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Al centro, transito di veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e in Appennino, mentre al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali. Per restare informati sempre e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Mama Cabana, Radio Number One, Summer One. Ciao Luchino, saluto Amedeo e Dario da Pavia. Siamo sudati, e non posso dire come, potrei dire come delle animali ruminanti erba. Un po' cacofonico se dico quella roba lì, non posso dirla per radio, ragazzi. Va bene, buona serata, benvenuti. C'è sempre buona musica, adesso c'è Lenny Kravitz.

Cosa state combinando? 19:36, io sono Luchino, anzi 37 in questo momento. Che state combinando? Siamo curiosi. Nel frattempo, no. Allora, io non posso dire certe cose. Se mi scrivete dei messaggi che sono un po' usi, io non posso darli. Ci abbiamo anche dei bimbi all'ascolto, no? Non siamo ancora in fascia protetta, come si usa dire. Poi ci sono quelli che mi fanno venire l'invidia. Volevo salutare gli amici di Vigo di Fassa, Renzo, Simona, Matteo e Francesco. Bellissima foto, grazie, gentilissimi. C'è uno spritz bellissimo che così si rifrange sulla montagna. Siete ovviamente beati voi che siete in fase aperitivo in questo momento. Noi cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi, anzi se volete poi interagire potete farlo, abbiamo il nostro numero di WhatsApp che è sempre quello 393 444 0444. Poi se volete fare delle domande non così difficili come le fa Elena, dice io non riesco ancora a capire, no, siccome prima parlavamo dell'altalenare delle borse, dei costi della vita via dicendo, Elena dice non riesco a capire perché quando scende il prezzo del barile e del petrolio non scende il prezzo della benzina. E questo guarda, facciamo delle domande più semplici, tipo che tempo farà domani, che ore sono, non so, cose più semplici, perché se cominciamo a farci delle domande troppo difficili dopo non va bene, anche perché dopo ci agitiamo, dopo se ti agiti ti viene mal di stomaco, ti viene mal di pancia, quelle cose. E allora non devi pensare a niente, a nulla, devi pensare al nulla e assolutamente ti rilassi come essere in vacanza, no? Fai praticamente un break come quelli che magari invece che andare in vacanza si mettono la cuffietta con il rumore del mare, chiudono gli occhi e dicono ma che bello questo mare. Però va bene così, è molto più economico dal mio punto di vista, senza ombra di dubbio. C'è Selena Gomez.

come sei fatta. Baby I Love You, hey, Big Mountain in questa versione rivisitata nel 94, visto che poi la versione originale era del 76, sì, del 76. Di Peter Frampton, questa dichiarazione d'amore a una persona amata. Siete su Radio Number One e questa era una grande canzone puntualmente che torna ogni ora qui sulla radio. Adesso invece i Pinguini, ta

0: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa

0: artigiani, il metallo prende forma.
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto

0: sanvito-megna.it e sui social.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: E buona serata, benvenuti in Summer One, un minuto dopo le 20.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
12: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da Iran ed USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
11: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
13: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
11: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel Veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolando.

0: Isola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Le due le abbiamo esaurite, un po' come sottoscritto, perché è esaurito di fondo, di natura. E poi ovviamente altre due ore da vivere insieme. Allora, buon appetito se state già cenando e mangiate presto presto, se siete ancora in fase aperitivo, buon aperitivo. Se invece siete a dieta, questo è un altro problema di cui magari ne parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo c'era, appena voi date messaggi, interagite praticamente tra voi, c'è anche Roby che dice: pure io stavo meglio al mare, ma sono contenta di essere riuscita a tornare in tempo con poco ritardo, aereo di ritorno preso da Catania. E beh, devo dire, c'è stato un bel macello in questi giorni per i disagi dovuti alle linee e alla situazione che c'era, purtroppo dovuta a fattori naturali. Questo è un dato, ogni tanto capitano anche dei ritardi per fattori naturali, non solo per l'uomo, vedi certe volte cosa succede. Salutiamo anche gli amici di Genova. Qualcuno dice: ha piovuto nel pomeriggio. Benissimo, ha rinfrescato, sta rinfrescando più o meno buona parte della nostra penisola, quindi le temperature si stanno abbassando, questo è un dato di fatto. Però sicuramente cosa non cambia, ciao Anna, buona serata, salutiamo gli amici del Lago della Brianza, scusate, mi ero perso un messaggio. Allora, attenzione, perché voi sapete che quando vai a vedere nel web, quando vai a vedere i giornali, quando ascolti, ci sono sempre delle notizie che ti tirano sul morale, dici: mamma mia che bello. Allora, attenzione, perché adesso, dopo il panico del caldo, che moriremo tutti di caldo, attenzione perché adesso arrivano i temporali e quindi pericolo fulmini che possono, attenzione, che possono colpire anche in assenza di temporale. Beh, certo, chi non è mai stato colpito da un fulmine durante il non temporale? Quindi mi raccomando, dovete stare lontano dagli alberi e dai metalli. E poi ci sono altri modi per difendersi dai fulmini, ma a questo non voglio addentrarmi troppo nell'argomento, anche perché ce ne sono forse di più allarmanti che non i fulmini che piovono senza temporale, ma del fatto che nel mondo si sta parlando sempre meno, nel senso che è uscita una pubblicazione di The Guardian in queste giornate che segnala che, ahimè, c'è una diminuzione del numero medio di parole pronunciate quotidianamente da noi, perché soprattutto questo allarme scatta per gli under 25. Il calo sarebbe particolarmente marcato in questo caso, e purtroppo arrivano anche, sapete, ahimè, tutti questi meravigliosi social, tutte queste meravigliose tecnologie che ci abbracciano, arrivano queste nuove mode che sono delle simpatiche silenziose passeggiate e persino delle vacanze che si chiamano hospitality, ovvero l'ospitalità basata sul non rompere le scatole a nessuno. Cioè, praticamente un gruppo di persone che si vedono, non si parlano tra loro, però sicuramente guardano uno smartphone e interagiscono con quello che poi, diciamo le cose come stanno, accade ogni volta che voi andate per esempio in giro, magari a mangiare in un ristorante, in un bar, eccetera. Ci sono dei gruppetti di persone, cioè sono insieme ma fondamentalmente guardano tutti lo smartphone, probabilmente si iscrivono e comunicano con quello. Però adesso non stiamo a guardare proprio tutto, perché forse un bene o un male, boh, dipende uno cosa deve dire. Se deve dire delle cose, magari forse è meglio che parli un attimo, ci sta la cosa, non direi di sì. Climbati, Jesse Glynn arriva.

0: dilemma, Gaia, chiamo io, chiami tu, Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One, state lì che torniamo.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

di colonna sonora di questa estate 2026, poi scopriremo quale sarà il tormentone, quale sarà stato il tormentone di quest'estate, appunto, come accennavamo. Qualcuno dice che non ha paura dei fulmini perché è già fulminato di suo, potrebbe anche essere una buona analisi. Il sottoscritto ti segue, non c'è nessun problema. Siete su Radio Number One, io sono Luchino. Fino alle 22 insieme, adesso Disclosure.

From the Beachers, che era l'album The Tears for Fears, e questo era il secondo estratto, Shout, che poi raggiunse le vette delle classifiche anche negli Stati Uniti, negli State della Hot 100 il 3 agosto del 1985. Era una grande canzone, una delle tante qui su Radio Number One. Adesso Noemi.

0: E si chiude così un'altra ora insieme.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Attraversare tutta la Svizzera in una sola ora? Alla Swiss Miniature il viaggio diventa magia. A un passo da Milano, un mondo in miniatura all'aria aperta con oltre 130 monumenti iconici, treni che sfrecciano, funivie che salgono e battelli che navigano. Stupisciti e divertiti. Organizza ora la tua visita su swissminiature.ch e preparati a dire wow, è tutta la Svizzera!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
9: Serata Radio Number One, un minuto dopo le 21.

Vento di Giovanotti Alfa su Radio Number One. Buona serata. Quarta ed ultima ora insieme. Eh sì, direi proprio di sì. Adesso c'è Pink Netress.

Summer One, l'estate di Radio Number One, ultima ora insieme, abbiamo superato anche le 21, 4 ore per tutta la settimana, ma anche la prossima per quanto riguarda questo mese di agosto, prima che ricominci il palinsesto ufficiale, quello di Radio Number One, che poi tornerà tutto nella normalità, tranquilli, c'è le happy hour, the journalist e via dicendo. Vabbè, allora, no, stavo guardando, volevo dare questa notizia per ultima in questa giornata, perché sei per la serie quando arrivano quelle notizie che tu dici, quindi cosa ce ne facciamo di sta cosa? Però qualcosa ce ne faremo. Attenzione, perché l'università di Los Angeles, California, Los Angeles, ha fatto una nuova un'ideona, come le chiamo io, no? Sai quelle cose che tu dici, bene, che ideona che abbiamo avuto. Attenzione, perché prossimamente gli specchi non faranno più gli specchi, e praticamente funziona così. Si chiamano specchi bugiardi, o almeno così pare, e rifletteranno un'immagine diversa da quella che hanno davanti. Adesso c'è questo prototipo che già funziona, lo stanno già testando, e attraverso questi nuovi materiali e le loro strutture si possono manipolare luce e restituirla in altro modo dallo specchio, quindi in modo differente. Pare che, pensate un po' voi, magari mettete davanti tipo una borsa, esce un cappello, cioè dall'altra parte vedete un cappello, cioè quelle robe che già abbiamo già abbastanza confusione mentale per i fatti nostri nella vita, poi se ce la creano maggiormente in questo caso, sicuramente non si potrà più scrivere la storia qua da Disney, no? Sai che c'è lo specchio delle mie brame, che è la più bella delle brame, no? Perché in quel caso ti fregava, mettevi un figone, come se invece no. Ma a parte quello, il problema è l'utilizzo, perché pare che in proiezione, per quanto riguarda lo sviluppo di questo prototipo, potranno comparire gli oggetti più disparati, e potrebbero anche realizzarsi situazioni del tutto fuori dalla norma. Adesso non sono specificate, non lo vogliamo neanche sapere. Sicuramente fuori dalla norma potrebbe essere uno che si guarda allo specchio, non ha il cervello, però lo guarda allo specchio e dice, guarda che cervello che ho, perché il cervello glielo mette lo specchio. Potrebbe avere un'idea, non forse, chi può dirlo? C'è Bruno Mars.

0: Taylor Swift.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, ce l'ho! Uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Radio Number One.

sun. You got a human angle, ultra na te, moving to the sun. Questo progetto molto Ibiza, un po' club, quella roba lì quando estate, bella. Buona serata, benvenuti, ma quanti siete? Ciao Dora, buona serata, benvenuta. Salutiamo anche Alice, ciao Alice, ciao Mirko. Nel frattempo Nadia suggerisce: ma lo specchio quello che riflette cose che non sono vere, dove si può mettere? Ma secondo me non si può mettere, allora, a parte che non è in commercio, è ancora un prototipo. Però era curiosa questa notizia, che comunque degli scienziati, sapete che ogni tanto mettono 3, 4, 10, 100 scienziati insieme per studiare delle cose, tu dici benissimo, tutto a posto, poi tutto a posto niente, perché si scopre che poi in un secondo step le cose che dovrebbero tornare utili non saranno mai utili, anzi fanno solo dei danni. Ma poi non fare giusto della polemica, sicuramente non lo puoi usare come specchietto retrovisore dell'autovettura o delle autovetture in generale, anche perché se ti riflette altre cose, non so, tu sei in autostrada e vedi dietro una tartaruga che sta per superarti e invece non è una tartaruga, no, anche perché questa distorsione fatta con queste nuove tecnologie sicuramente fa sì che le cose non viaggino nel modo giusto. Già siamo abbastanza distratti, come dicevo io, da tutte quelle che sono le situazioni degli smartphone e delle nuove tecnologie che hanno invaso il pianeta, e d'altra parte in questo caso immaginate un po' voi che vi guardate allo specchio e poi non siete voi ma è un'altra persona, perché poi questo è poi il concetto che si potrebbe arrivare anche a quello, ma probabilmente ci arriveranno anche. È un tipo un Mission Impossible di Tom Cruise, no? Che ti guardi allo specchio ma fondamentalmente non sei tu, è un'altra persona, ma senza maschera, senza neanche la maschera. 393-444-0444, se qualcuno vuole suggerire in che modo utilizzare questo specchio, giusto per curiosità, no? Visto che stiamo bazzicando in questo argomento, come dire, un po' assurdo, utopistico, fantascientifico, però è carino, magari se voi suggerite come utilizzare questo specchio che distorce la realtà dei fatti. Brutta roba o bella roba, bah, chi può dirlo?

Questa canzone sbarcò il lunario, come si usa dire, un successore in Europa, in tutto il mondo quasi, soprattutto negli Stati Uniti, tra le altre cose lei, Sheila, and Be Devotion, in questo caso col gruppo cantante francese, questo era Spacer, e curiosità il fatto che è stata scritta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ovvero dal gruppo degli Chic. Nei tanti loro progetti c'era caduto anche questo, che direi non è andato assolutamente male, anzi tutt'altro, va bene. Radio Number One era un altro spazio con le grandi canzoni, quasi addirittura d'arrivo.

Bellissima, buona serata, siete su Radio Number One, io sono Luchino e questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, noi facciamo la colonna sonora delle vostre serate più o meno calde, anche perché ormai le temperature si sono abbassate ovunque, visti i temporalini a destra e a manca, però tanta roba, giusto per rinfrescare gli animi e non solo quelli. Adesso c'è Lola Young.

0: E con Peggy Goo chiudiamo l'appuntamento di questo lunedì, questo inizio settimana, questo 17 agosto. Io sono Luchino, vi aspetto domani puntuali alle 18, sempre qui su Radio Number One per Summer One. E allora, che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Beh, beh.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Andrea, per favore mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
0: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
1: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
0: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
1: Non ci penso nemmeno.
0: Però guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io lo so.
3: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Number One, Summer One Nights.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le due. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.